0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

nada, no hay vergüenza.

Utah. I'm leaving this morning. There's nothing I can do here.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Eccoci, anche oggi è venerdì 8 maggio, invece venerdì scorso era il 1° maggio, abbiamo fatto festa giustamente. E allora siamo qui anche oggi per salutarvi. Buongiorno, sì, abbiamo salutato, buongiorno. Passeremo anche questa mattina 2 orette e mezza insieme, e iniziando con il saluto delle radio naturalmente. Ricordandoci che c'è una nuova radio che si chiama Radio Mare Italia, e prima o poi la metteremo nella incorporazione delle radio. E poi abbiamo come al solito il ballo di Beppe, sì, abbiamo i nostri amici del mattino, avremo Dennis, avremo l'amico Matteo che ci parlerà del baseball per non vedenti, e insomma avremo la registrazione di Marco Roma, c'ero anch'io, più lui, con 93-17, insomma avremo un ricco piatto, quindi piatto ricco, micifico. E allora andiamo a salutare le radio anche per quanto riguarda questa mattina, quando sono le 4:33:19. Quindi saremo con voi fino alle 7, vi ricordiamo che la trasmissione viene replicata ogni 3 ore, questo fino a lunedì, e quindi fino a lunedì, all'ultima replica all'1:30 di notte, sì. E stavo pensando fino a che ora iniziasse l'ultima replica, all'1:30 di notte. Mentre vi ricordo che oggi pomeriggio alle 15 saremo sulle nostre radio che si collegano e anche su Radio RVD con Aromi nel pomeriggio, come con Stefano Manenti. E allora il saluto delle radio, le nostre sorelle radio, come dicevamo una volta, sorelle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, parte Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7-1, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

dove non auguri Antonio Abate, buon compleanno caro Antonio, tanti auguri Antonio Abate da Marco Roma, tanti auguri a te. Buongiorno! Le strade che ho percorso sono fatte tutte grandi, ma se cerchi quella bella forse non la troverai mai, mai, mai più. Da Marco Roma, buongiorno!

0: Marco, unico Marco, buongiorno. Come va,
1: buongiorno.
0: Marco? Buongiorno, buongiorno.
1: Oggi abbiamo una sorpresa, eh? Damiano si è svegliato apposta perché è in diretta con noi.
0: È già sveglio.
1: Ha messo praticamente, lui ha chiamato il padre.
0: Sì.
1: E tu mi devi svegliare perché domani voglio stare a radio con Giuseppe e Marco.
0: Ah, ho capito. Quindi
2: 3 9 3 8 9 9 8.
0: Sì, sentiamo il numero. Abbassiamolo, se no poi lo chiamano tutti. Ecco qua.
1: Lo sto unendo, vediamo se risponde.
0: Uniamolo.
1: Perché stavamo chiamando a quello, l'ho tenuto sveglio, invito di chiamata.
0: Ah, ecco, quindi era.
1: Eccolo!
3: Ecco, buongiorno!
0: Buongiorno, ma siamo sveglissimi stamattina alle 4:40.
3: No, sono preparato. Dai 3 che sto in piedi. Dico, se mi addormo dopo è la fine. Invece dai 3 che sto in piedi per aspettare. Buongiorno, Giuseppe.
0: Buongiorno Damiano dal Vaticano. Allora ci vuole un applauso.
3: Grande Giuseppe.
0: E allora,
1: devi sapere che Damiano oggi non lavora. Perché oggi non va al Vaticano, perché c'è l'evento oggi. Damiano, raccontalo tu. Che evento c'è al Vaticano?
3: E oggi praticamente, diciamo, da quando è stato eletto il Papa.
0: Ah, è un anno? Ah.
3: Sì, praticamente, diciamo, fino all'altro anno era il 13 marzo, quando c'era Papa Francesco.
0: Invece...
3: Adesso invece è oggi,
0: sì,
3: è un anno che è stato eletto il Papa.
0: E quindi
3: diciamo, no, diciamo, il Vaticano è chiuso. Però a me vita eterna comunque me l'hanno il giorno di ferie, capito?
0: Ah, ti levano il giorno di ferie, mannaggia.
3: Sì, perché è chiuso. Il Vaticano è chiuso, però io non lavoro, però io sono di esterna, quindi me levano il giorno di ferie.
0: Questo è grave, questa cosa. Non ti dovevano togliere il giorno di ferie e farti stare a riposo. Vabbè, comunque.
3: Però mi riposo, dai.
0: Bene, oggi è una bella giornata a Pontinia.
1: Oggi sta piovendo qua.
0: A Pontinia, a Roma invece?
1: Sì.
0: Al Vaticano?
3: Non lo so perché sto a casa, però no, adesso non sta piovendo, è normale.
0: Quindi
3: una... ha piovuto ieri ha piovuto.
0: Anche qui a Milano, insomma, non ci sono bei giorni in questi giorni.
3: Da pioggia.
0: Sì, però poi i satelliti ogni momento cambiano, dicendo, piove il 40%, vai a vedere, non piove, perché la città è grande, quindi magari in qualche punto...
2: 3 9 3 5 3 2 0 5 1 9 9 8, ho ricevuto l'invito.
1: Inizia l'intervista del 93-17,
0: ecco,
1: giusto?
0: Sì, io ho sentito che avete invitato un'altra persona al telefono, che è successo?
1: No,
3: sì, ho invitato così Simona.
0: Mi svegliate anche Simona questo.
3: Io rompo le scatole.
0: Povera Simona, alle 4 di mattino dovete.
1: Infatti vedo che è stata unita, sento che gli squilla, perché vedo le tacchette da Simona che sta lampeggiando, però.
0: No, ma lei dorme, lei dorme.
3: No, ma stato un tanto, non si sveglia.
0: Simona non si sveglia.
3: Stamattina Simona.
0: Bene ragazzi, noi adesso è il momento di... Sono 4:44 e 20 secondi, il momento dei saluti a TM Trenorbi, maestri di ricercatrici volontari della Croce Amica Caserta, il nostro amico Dennis, Ernesto, la signora Celeste e gli altri, se avete qualcuno da salutare, e poi facciamo il nostro solito giochino, vediamo un po', adesso come siete due.
3: Ma salutiamo tutti, salutiamo il mondo.
1: Allora, io voglio salutare 93-17, l'abbiamo intervistato mercoledì sera.
0: Sì, e stamattina alle 6:05 partirà la registrazione, quindi lo potrete riascoltare. Quindi fino alle 6.
3: A che ora, Giuseppe?
0: Alle 6:05 rimandiamo.
3: Alle 6:05 rimandare, ok. A parte, vabbè, mandata Marco.
0: Ah, vabbè, tu c'hai proprio là.
1: Io ho mandato proprio le file, quindi.
0: Ah, perfetto. Allora non
1: ancora
0: c'è.
1: Meglio.
0: Allora,
1: se la vuoi ascoltare in radio dall'app o dal link alle 6:05, poi ogni 3 ore la
0: ripetiamo fino a lunedì. Allora ragazzi, stamattina...
1: Allora, questa volta faccio l'indovinello,
0: sì.
1: Però la canzone questa volta l'ha scelta Damiano. Da ieri sera siamo organizzati, mi ha detto, vorrei sceglierla io.
0: Scegli tu allora, Damiano.
1: Allora, praticamente... Questa canzone che Giuseppe deve
0: Devo indovinare, devo fare ascoltare.
3: Allora, scusa se ti interrompo. Dico, ho risentito la registrazione di quella guerra. Io quella dei Rama, subito l'avevo capito che era i Rama.
0: Ah, quella mattina quando ho fatto il quiz. Ah, bravo.
3: L'ho capito subito che era i Rama.
0: Come?
1: Anche a Damiano gli piace gli indovinelli.
0: Anche lui è un. Allora, vai, Marco.
1: Stavolta è escluso dall'indovinello perché era
0: l'antenna. Certo. Se l'ha fatta lui.
1: Allora, la prossima, quando lunedì mattina, se lui si sveglia,
0: sì,
1: faccio l'indovinello e lui però non deve sapere la canzone.
0: Chiami sia me che lui, vediamo chi indovina prima.
1: Vediamo chi indovina prima. Vabbè. Lunedì mattina.
0: Così facciamo a chi indovina prima. Vai, allora. Vai.
1: Allora, chi indovina è una canzone datata, è del 79. Ovviamente italiano l'artista. E la canzone che ha fatto molto successo, anche se è arrivata terza.
0: Acqua azzurra, acqua chiara?
1: No, primo vinto Gianni Morandi, però è un cantante importantissimo.
0: Il titolo ce lo devi dire, però.
1: Il titolo te lo dico, ma il titolo la zecchi subito perché tu sei troppo preparato.
0: E io è troppo, dai, non esageriamo.
1: Nonostante
3: non è Gianni Morandi,
1: No. Nonostante non ha vinto l'edizione di Canzonissima,
0: sì,
1: del 69, che ha vinto Gianni Morandi quell'anno, ma ha fatto più successo la sua canzone.
0: Ah.
1: La sua canzone ha fatto più successo del vincitore, che era Morandi. E oggi dice nel 2026 ancora
0: gira ancora
1: di questa canzone. Sta perfino, hanno fatto un Wikipedia apposta per questa canzone.
0: Addirittura.
1: Ti dico il titolo, ma la zecchi subito. Fatta un po' più lunga. Questa è la canzone su Damiano, Se bruciaste la città.
0: Allora. Rino Gaetano! Non lo so, Massimo Ranieri.
3: Massimo Ranieri, che Rino Gaetano.
1: Bravo.
0: No, vabbè.
1: No, me l'ha fatta apposta, Giuseppe, perché lo sapevo.
0: Sapevo che. E allora la mandiamo subito, ragazzi. Ci sentiamo più tardi per i saluti del mattino.
3: Una dedica per una persona.
0: Va bene. Allora.
1: Damiano, chi la dedichi le canzoni?
3: Non si dice.
0: È una persona, magari all'ascolto. Grazie, ragazzi. Se bruciasse la città, allora. A tra un po', ragazzi. Buona giornata.
1: A dopo.
0: Allora, eccola qui.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo a Cosenza e si parla di servizio civile con questa ragazza che ha abbracciato questo anno di lavoro per i disabili. Buongiorno Francesca.
2: Buongiorno. Allora sì, io attualmente sto effettuando il servizio civile presso l'Unione Italiana Gechi di Rende, in provincia di Cosenza. Sono 6 mesi che sono in servizio e penso che ad oggi posso dire che scelta migliore non poteva essere.
1: Però come tu hai avuto, cioè chi ti ha dato questo soffio, cioè chi ti ha soffiato di fare questo servizio
2: allora,
1: civile?
2: Allora, io in realtà è una cosa che ho sempre visto da lontano, nel senso è una cosa, è un percorso che mi è sempre affascinato, quindi comunque volevo intraprenderlo. Ahimè, tra università e quant'altro non sono riuscita a farlo prima, e quindi appena ho avuto la possibilità l'ho fatto, però mi ha indirizzato una mia amica che ha già effettuato il servizio civile qui, e quindi mi ha indirizzato lei sia presso la struttura. Esatto, sì, un passaparola è stato.
1: E quindi quello che sapevi già da aspettare, perché magari la tua amica ti aveva raccontato già come funzionava, quindi.
2: Sì, il percorso mi era già stato illustrato comunque, quindi già sapevo a cosa andavo incontro. Ovviamente poi quando c'entri tu in prima persona è diverso, nel senso comunque capisci tante cose, hai esperienze diverse rispetto magari a qualcun altro, però sì, in linea generale mi era
1: cosa chiesto. Frequenti all'università?
2: Scienze motorie, sono laureata nella triennale di scienze motorie, attualmente sto finendo la magistrale in management dello sport e delle attività motorie.
1: Ah, quindi vuol dire che forse nel campo dei disabili ci rimani comunque con lo sport?
2: Si spera.
1: Perché qua abbiamo bisogno di varie persone, che si gioca a tennis, non è nato il tennis ancora a Cosenza e deve nascere, che facciamo?
2: È giusto.
1: È nato il Torbal, lo Showdown, quindi sport che io conosco abbastanza bene, e vedremo anche nel futuro, magari anche grazie al tuo aiuto, non si sa. E invece i tuoi sogni nel cassetto quali sono, Francesca?
2: Allora, ovviamente inerente al mio percorso di studi è quello di intraprendere un percorso indirizzato verso lo sport, principalmente quello che a me piace di più in assoluto è l'insegnamento, quindi vorrei intraprendere un percorso verso l'insegnamento dell'educazione motoria, quindi in generale. Poi comunque anche il brevetto di nuoto, quindi posso insegnare anche nuoto e insomma l'insegnamento in generale dello sport e dell'attività motoria.
1: Sì. E invece nel conoscere i disabili, il primo disabile che hai incontrato nella tua vita chi era e quanto tempo fa è successo?
2: È stato alle scuole medie, avevo un compagno, sì, avevo un compagno di classe disabile, quindi ecco. Il primo incontro è stato lì.
1: Per te è stata una cosa normale integrarlo, oppure con le compagne di classe eravate un po' come?
2: No, in realtà no, è stato normale perché lo vedevamo come persona normale a fianco a noi, cioè non l'abbiamo mai
1: discriminato.
2: Sì, esatto, mai messo da parte, anzi.
1: E per esempio questo compagno adesso che fa? Avete ancora dei contatti oppure l'avete perso?
2: No, perché ahimè comunque sono passati circa 12 anni, certo. sono cambiate molte cose, però non.
1: Comunque diciamo, questa esperienza con questo compagno giovane ha fatto sì che già fossi matura nell'incontrare anche nel campo dell'ipovisione le persone, quindi insomma non hai avuto problemi comunque.
2: Sì, a rapportarmi, sì, esatto.
1: Ecco, secondo te che può arricchire una disabilità le persone cosiddette normali, oppure secondo te bisogna un po' stare anche alla larga?
2: Cosa pensi? Invece secondo me è soltanto un arricchimento, niente di più, perché insegnano tanto come noi insegniamo a loro, loro insegnano a noi, quindi è giusto integrarli, è giusto renderli parte della tua vita e includerli nel tuo percorso,
1: nel quotidiano. Se avessi una bacchetta magica e ti dicessero di realizzare un sogno, magari non personale ma anche generico, cosa vorresti?
2: Così, su due piedi, non lo so. Probabilmente una maggiore serenità generale,
1: quindi una pace.
2: Sì, uno stare bene generale che attualmente spesso e volentieri manca, purtroppo.
1: Bene, io ti ringrazio, sei stata fantastica, ci sentiamo le prossime volte, magari ci racconterai dopo, quando finirà il corso di servizio civile, tornerai magari o ci chiamerai, ci racconterai qualcosa di nuovo, perché noi siamo qui tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.07 in poi con il ballo di Beppe, ma anche in replica su Disabili International Radio alle 4.50 di ogni mattina una settimana dopo. Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata, a presto.
2: Grazie.

0: scritto Max Mollica e da Dino Superti Gemmano.
1: Eccoci qui puntualissimi ed in perfetto orario per partire con questo nuovo appuntamento di spazi. Vi ricordo sempre il nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com e vi ricordo anche le nostre pagine sui social, cercate la pagina spazi e come sempre dico mettete un bel like e vi terremo aggiornati riguardo a tutte le informazioni che passiamo all'interno di questo format radiofonico. Oggi ascolteremo della buona musica come facciamo sempre, ma non solo, parleremo anche di libri, perché oggi abbiamo un ospite veramente, ma veramente eccezionale. Lui, oltre ad essere un musicista, un artista, è anche un vocal coach, ma anche uno scrittore. Oggi in diretta telefonica abbiamo con noi Alex Parravano.
2: Ciao Max, ciao Dino e ciao a tutti i radioascoltatori sintonizzati.
0: Che dire di Alex Parravano, un artista tutto tondo, esperienze chilometriche come musicista, cantante, 5 anni a fianco di Enrico Papi in Sarabanda, ma il ruolo a cui lui tiene tanto è quello del vocal coach, tant'è vero che ha scritto un libro interessantissimo, Atteggiamenti vocali. Ne vogliamo parlare, Alex?
2: Allora Max, intanto ti ringrazio per la domanda. Atteggiamenti vocali fino ad oggi rappresenta tutto il lavoro che ho svolto didatticamente in aula e ovviamente tutti i miei studi per cercare di creare una sorta di punto di riferimento relativo ovviamente alla mia esperienza. Non lo considero e non vorrei fosse considerato come un metodo, ma soltanto un insieme di esperienze da poter considerare

0: Ed oggi qui con noi in Spazi c'è Alex Parravano. Caro Alex, ci puoi anticipare quali sono i contenuti del tuo libro?
1: Sì, è particolare come lettura perché contiene sicuramente degli esercizi da poter svolgere in autonomia, anche se il consiglio è sempre quello di farsi seguire da un didatta esperto e magari in presenza. Diciamo che sostanzialmente Atteggiamenti Vocali percorre un'esperienza sensoriale e con elementi anche di teatro e di psicologia, perché il punto focale è proprio quello di partire da un pensiero, da uno stato emotivo che possa per direttissima esprimersi poi in termini di voce.
2: Allora, a questo punto la domanda di rito: dove possono trovare questo libro, dove lo possono acquistare i nostri radioascoltatori?
1: Giustamente, Max. Allora, il libro è ordinabile o acquistabile in qualsiasi libreria d'Italia o più comodamente online, per esempio su Amazon.
0: Sappiamo tutti che hai avuto tantissimi impegni con la tua attività, ad esempio ne ricordiamo una, va, Sara Banda, ma sei stato anche vocal coach per tantissimi artisti che poi hanno partecipato a diversi talent. Ma in questo periodo così particolare, come organizzi la tua attività?
1: Allora, il momento sì è critico, delicato e sicuramente è molto difficile. Non per questo dobbiamo allontanarci da quello che è il mondo dell'arte, quindi comunque il teatro, la musica, il cinema, perché no? Sono momenti di vero ristoro, sono medicine per il corpo e per la mente. È ovvio che dobbiamo cercare di stabilire un contatto un pochino più virtuale, ecco, con l'online, con Skype, con Zoom, per cercare di fare delle lezioni cosiddette a distanza. Diciamo che questa cosa la gestivo anche prima, perché ho degli allievi che seguo che abitano abbastanza lontano dal mio vocal studio, che è appunto in zona Roma, e per quanto riguarda invece poi un percorso più importante, mi piacerebbe nominare il diploma nazionale XEN, che è dedicato agli insegnanti di canto, che è questo percorso formativo che è già arrivato alla quarta edizione e che io dirigo insieme al maestro Galeano, appunto è mirato a formare nuovi insegnanti di canto, quindi per ora mi sto dedicando molto a questi due aspetti.
2: I consigli interessantissimi di Alex Parravano in questo appuntamento con Spazi, e il suo libro ce l'abbiamo anche noi,
0: con una bella
2: dedica e autografo, e lo teniamo gelosamente nella nostra bacheca personale.
0: Grazie Alex per questo graditissimo omaggio. Siamo in dirittura d'arrivo, Dino Super DJ Mano, Max Mollica, Ciari Ballabio e tutti i suoi amici lì in regia, la redazione di Magilla Radio Production vi rimandano al prossimo appuntamento di Spazi, vi ringraziano per averci seguito e vi trattengono ancora per qualche minuto, perché c'è Alex Parravano che ci farà ascoltare uno dei suoi brani. Ciao Alex, linea a te per i saluti finali.
1: Allora io ringrazio Max, ringrazio Dino, tutti i radioascoltatori, vi ricordo il mio libro Atteggiamenti Vocali in tutte le librerie d'Italia o più comodamente su Amazon. Tra i miei brani come cantautore ho scelto Falsi Dei, un brano che fu premiato al Festival Tulipani di Seta Nera della Rai proprio dal maestro

0: E torniamo in diretta. Il singhiozzo, ma non so, di mattina il singhiozzo, non so. Abbiamo una voce femminile, eccola. Buongiorno.
1: Io sento delle voci amiche in sottofondo, vuol dire che sono in linea. E quindi buongiorno a tutti voi. Buongiorno radioascoltatori. Buongiorno ai miei amici Giuseppe e il capitano.
0: E perché sei sicura che c'è il capitano?
1: Eh sì, l'ho sentito già. Ho sentito i suoi come posso chiamarli?
0: Scusa, prima era...
1: I suoi suoni.
0: Come fate a sentire i suoni se eravate uno su una linea e un altro su un'altra linea? Vabbè, comunque.
1: E invece hai visto?
0: Hai visto. Abbiamo...
1: T'ho beccato, no?
0: Allora, adesso si parla in questi giorni, a proposito di capitano, di questa malattia che sembrerebbe, fortunatamente, contagiosa, però che non ci riguarda, come anni fa la famosa peste del 2020 del Covid. Vero capitano, a bordo di questa nave,
1: che malattia è?
2: Non ho sentito.
1: Parlacene.
0: Beh, è una malattia che si trasmette da uomo a uomo, e tipo l'hanno presa in Sudafrica, adesso stanno attraccando a Tenerife, però i turisti li rimanderanno a casa. È una malattia tipo Covid. Quindi,
1: però
0: sembrerebbe che questa non vi preoccupate, questa volta non è Covid, meno male, altrimenti immaginate altri 2 anni di isolamento.
1: Non penso che riuscirebbero ad isolarci di nuovo, ormai dopo la prima esperienza sarebbe tutto molto diverso, secondo me, nel caso di una nuova
0: epidemia.
1: Epidemia, sì.
0: Allora, altre notizie vostre, sentiamo come Gina la sente un po'.
1: Io sono stata influenzata, ma ho cantato nonostante tutto, ho avuto un po' di concerti.
0: Nonostante
1: stiamo sì, perché insomma, quando capita, purtroppo bisogna porre rimedio in qualche modo. Sì. Ho fatto comunque un bellissimo concerto lirico in compagnia di un tenore bravissimo che si chiama Pantaleo, che lavora per il Petruzzelli di Bari e tanto viene a cantare con me in questi meravigliosi concerti, in cui mi diverto tantissimo. E poi sto montando un bellissimo musical per la chiusura dell'anno con i ragazzi della mia scuola, stiamo facendo Pinocchio. Una rivisitazione, sì, di quello dei Pooh, è bellissimo. 26 maggio. Ho scritto 2 canzoni in queste 2 settimane.
0: Pensavo scritto Damo sulla sabbia.
1: 2 canzoni nuove, bellissime, che presto ti farò sentire.
0: Ma quando usciranno?
1: Sto raccogliendo ancora tante belle soddisfazioni per marzo, perché ho avuto ancora delle interviste, sto avendo tante interviste, tanta curiosità, e il brano sta piacendo moltissimo, quindi sta avendo delle bellissime recensioni, quindi non mi posso lamentare.
0: Ecco. Invece il capitano che ci racconta stamattina?
2: Io non canto, non suono, ma sono a dieta e mancano 2 chili a peso forma.
1: Grande, anch'io sono a dieta. Quanti chili hai perso? Sentiamo.
2: Quanto avrò perso? Giuseppe, quanto ho perso?
0: Forse un 10 chili già.
1: Ah, per bacco. E quanti devi perdere in totale?
0: Altri due.
2: 90, allora. Devo arrivare a 90.
0: Quindi insomma.
2: 92, pensavo 92, penso 92.3.
0: Quindi 2,3 kg. Vabbè, però considerando che lui è alto 1,90, insomma.
1: Per bacco. Beh, allora sì. Allora il tuo peso forma.
2: Ma quello è il problema, non è tanto il peso. Bisogna considerare il giro vita.
0: Il giro vita.
1: Bisogna. Il giro vita. Perché come si regola per gli uomini questa cosa del giro vita? Non la so.
2: Il giro vita sarebbe. No, anche le donne. Il all'ombelico, no? Tu misuri col metro da sarta il giro all'altezza dell'ombelico. E ci sono uno schema più o meno. L'uomo non deve superare i 90. 105 va. La donna mi sembra gli 80, non vorrei sbagliare, però poi dipende anche un po' dipende anche un po' dalla corporatura della persona, perché questo,
1: quindi indipendentemente da, diciamo, dal peso, tra virgolette.
2: Quindi il peso si guarda per avere un'impressione, diciamo, della persona, però il peso, poi quello che guardo il polso, quanto c'è di polso, la misurazione del polso, perché ti dà l'impressione se c'è una muscolatura, una statura, come si dice, se sei un tipo robusto, se sei un tipo secco, se sei un tipo minuto o no. Allora io sono di sotto il riposo. E di sotto hanno detto queste loro tabelle, cose, tutto, no? Io potrei anche stare bene a
0: 95.
2: 100, no, il peso potrebbe andare anche bene a 92, se loro fanno un calcolo, però il giro vita deve arrivare massimo a 94.
0: Ecco.
2: 94, 95.
1: Questa non la sapevo, grazie per l'informazione.
2: Perché all'altezza dell'addome loro calcolano il grasso viscerale. C'è una misurazione che si chiama misurazione, non mi ricordo mai il nome, vorrei sbagliare.
1: Quanta
2: massa grassa c'hai e quanta massa.
1: Sì.
2: Massa magra. Allora è l'indice, il giro vita è un indice della tua massa
0: grassa
2: viscerale.

0: Non è facile solo con la palestra, sì.
1: No, la palestra
0: perché
1: serve
0: è importante, ma il grasso addominale da togliere è molto difficile.
2: Bene, allora scegliamo un brano intanto, grasso addominale, ne parleremo ancora dopo.
0: Scegliamo un brano, scegliamo l'ultimo, non so se l'avete mandato da poco, diciamo l'ho sentito che è uscito anche un brano di Biagio Antonacci nelle ultime settimane che si chiama, si dovrebbe chiamare You and Me.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Io l'abbiamo mandato addirittura scegliamo. Appena uscito mi pare. Biagio Antonacci.
1: You and Me, una volta c'era una tarifa telefonica, You and Me, no?
0: È vero, sì, per parlare con i fidanzati.
1: Sì, due numeri, no? You and Me.
0: Vero, vero, l'ho avuto anch'io.
2: Biagio Antonacci.
1: Gina Osava, Giuseppe, Gina Osava, You and Me.
0: Sì,
2: Eh sì, ma a quei tempi non c'erano...
1: A quei tempi per avere il cellulare costava un botto.
0: Non c'era WhatsApp, esatto.
2: WhatsApp si usava poco.
1: Non c'era proprio.
0: Ce l'abbiamo. No, non c'era, infatti.
2: Vediamo se esce.
0: Adesso tra... Vediamo se c'è.
2: Sì, eccolo qua. Lo facciamo partire. Buonasera. Subito.

0: Yeah, yeah, yeah, era Biagio Antonacci.
1: Yeah, yeah.
0: Yeah, yeah, you and me.
1: You and me. Tariffi a parte.
0: Tariffi a parte?
1: Tariffi a parte, cosa farete di bello questo fine settimana?
0: È

0: nostre solite cose, si va un po' in giro, qua e là, ci si
1: Ma com'è il
0: riposa.
1: tempo su a Milano?
0: È piovoso.
1: Perché ho saputo che c'è stato brutto tempo la scorsa settimana
0: Sì, tutta la
1: e
0: notte
1: adesso è arrivato
0: piove.
1: anche qui da noi. Oggi piove, piove, piove.
2: Vabbè, però non è che fa freddo, diciamo.
1: Beh, insomma,
2: Che
1: diciamo che a maggio
2: piove.
1: normalmente qui da noi c'è più caldo, però è tornato un po', cioè le temperature si sono riabbassate. E quindi domenica non so se andrò al mare, volevo cominciare ad andare al mare a
0: Domenica
1: fare le
0: bisogna.
1: mie prime uscite domenicali, perché io vado al mare solo a maggio di domenica. Poi non ci vado più perché dopo arriva tanta gente, allora io vado solo durante la settimana.
0: Certo, di domenica sono
2: Oh,
0: male.
1: lo so che è una cosa, una roba
2: Io
1: per pochi, ma io, insomma, abitando qui vicino me lo posso permettere, allora lo faccio. Lascio il weekend ai turisti e io invece me lo godo quando non c'è tanta gente.
0: sì, vai
1: Vado
0: per.
1: nei ritagli di tempo, sì,
0: Certo.
1: certo.
3: Rispondi, pulsante, messaggio vocale.
0: Allora, abbiamo il
3: Vocale,
0: messaggio
3: silenzio
0: del
3: quando rispondi.
0: nostro
3: Tempo radio alle
0: Dennis.
3: ore 24:30.
1: Eccolo.
3: Risultato: 0 secondi di 54
0: Eccolo qua,
3: secondi.
0: sentiamolo.
3: Cellulare,
0: Ma
3: 1,4
0: perché non mi
3: barre,
0: parte?
3: potenza segnale, tele. Rispondi, puls, messaggio vocale, durata,
4: registrazione bloccata.
0: Eccolo qua.
5: Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti, qua sempre Dennis, un salutone a te Giuseppe, anche in questo venerdì, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto Gina, saluto il capitano della Marina e saluto tutti gli altri. Bene, bene, bene, bene. Oggi, beh dai, lasciamo la scelta a voi per il brano da mettere. Io vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana e ci risentiamo a lunedì. Ciao e grazie mille.
0: Era il nostro amico Dennis. Ha lasciato a voi la
2: Il
0: scelta.
2: nostro Jack Dennis.
0: Jack Daniels. Allora, ha lasciato a voi la scelta del brano, quindi.
2: Allora, e lui è una persona nordica. Ecco.
0: Vittorio Veneto e Dennis.
2: Vittorio Veneto, dobbiamo mettere una canzone nordica, no? Una canzone, diciamo, che parla di.
0: Di che parla? D'inverno.
2: D'inverno, no! Ma noi che piace il mare, gli daremo il mare d'inverno!
0: Vuole il mare d'inverno. Gine, d'accordo?
1: Ma sì, è vero, Geri, un grande.
0: Quello di Ruggeri o quello
1: Certo.
0: di. Vabbè, allora
1: Ma io
0: quello.
1: propongo l'originale, dai.
0: Va bene. Allora glielo diamo come col comando. Eccolo qua che arriva.

film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi.

0: Questo vento agita anche me. Siamo qui in diretta alle 5:34 e 19 secondi. E abbiamo il capitano e Gina.
1: E abbiamo... buongiorno.
2: A chi si è collegato solo adesso?
3: L'azione del vento sul mare, come si chiama?
0: Come si chiama l'azione del vento?
1: Meraviglia l'azione del vento sul mare. Il vento sul mare cambia tutto lo scenario, perché lo muove, perché muove la sabbia, quindi cambia anche la forma della sabbia, tutto.
0: No, il capitano vuole sapere tecnicamente come si chiama l'azione
3: del vento. No, perché quando lui dice nella canzone, come dice,
1: questo vento agita anche me.
3: Quando per mare tu vedi l'azione, accorgi l'azione del vento che ha sull'acqua, no? E qua parliamo di navigazione, no?
1: Tutto l'acqua posta, increspata.
3: Allora, si chiama spet. Azione del vento sul mare si chiama spet.
0: Spet.
3: Infatti, spet con la F, fet, F-E-T-A.
0: Fet.
3: Quando soffia il mare, quando soffia il vento,
0: sì.
3: Il vento che agita anche te, che agita anche te,
0: sì.
3: Agita anche il mare.
0: E si chiama fet.
3: Fette con la
0: TH, ma io penso fetta. Vabbè.
3: Ma tu pensi a mangiare? Giuseppe, tu devi dimagrire, devi sfondare la cucina.
1: Devi essere solidale con noi, perché anche noi siamo a dieta. Giuseppe, devi metterti a dieta anche tu. Altrimenti non vale.
0: Sono a dieta, solo che non.
3: Io ho un'idea efficace.
0: Sì.
1: Una dieta finta.
3: Il nostro carabiniere di non mangiarci più nulla.
0: Di fare lo sciopero della fame con 3 cappuccini al giorno.
3: No, deve portare solamente vegetali.
0: Solo vegetali. Quindi solo insalata ricca.
3: Insalata, sedano.
1: Pomodori. Insalata e petto di pollo e via.
0: Non è meno perché.
3: Pollo, neanche il pollo ci do.
0: Non niente pollo. Mando. Solo mandorle,
3: mamma, sono caloriche, poche, poi contengono potassio,
1: però bisogna mangiarle ogni tanto, poche, ben bilanciate con gli altri alimenti, si fa.
3: Sì, ma l'importante è capirlo, perché quelle sono pillole, quelle sono una bellezza.
1: È vero.
3: Uno tira l'altro.
1: Sono rischi, sì. Soprattutto se le mangi tostate, diventano.
3: E poi la frutta secca contiene molto sodio e potassio. Questo non va bene.
0: Sodio e potassio non vanno bene.
3: No, è quantitativo, di tutte le cose è quantitativo quello che fa la differenza.
0: Beh, certo.
3: Non è che una cosa fa bene, pure gli antibiotici vanno bene, ma non mi devo dire la scatola.
0: Vabbè, giusti quelli che servono per
1: il bilanciamento degli alimenti che fa la differenza.
3: Il cibo è come fosse un medicinale, nel senso che noi siamo quello che mangiamo. Come gli antimedicinali, diciamo, tu li prendi ogni 8 ore, in base alla gravità, come stanno le cose, ok? Anche il mangiare, non è che tu puoi mangiare 180 grammi di pasta a mezzogiorno, Giuseppe.
0: 80, sì.
3: 80 grammi, sì, però il problema è quello, Se tu, per esempio, in una giornata ti mangi 2300 calorie, e queste 2300 calorie... ma è il doppio del tuo fabbisogno, dove vanno a finire?
0: Vanno a finire sul fegato, nel grasso.
3: Vanno a finire in coppa avanti, tu cammini con le... E quando uno fa... Dovete capire, ogni chilo di grasso...
0: è un litro d'oro.
3: Abbiamo 10 chilometri di capillare in più.
0: Ecco.
3: Significa, se noi abbiamo...
1: Ma veramente, questa cosa non la sapevo.
3: Ma voi non studiate, voi...
1: No, questa mi mancava. Diciamo che dell'alimentazione sono una grande passione, quindi da quando ero ragazzina sono molto informata sui valori nutrizionali degli alimenti, i bilanciamenti, gli abbinamenti. Ho sperimentato tutte le filosofie, ma questa dei capillari.
3: Allora, tu, un chilo di grasso.
1: Spiegala bene, dai.
3: Quando noi abbiamo un chilo, il ghiasso viene alimentato, nel senso che c'è una circolazione, se no che va in putrefazione. Allora, il grasso c'è, ci sono dei capillari e loro hanno fatto questi studi che un chilo di grasso più o meno ci sono 10 km di capillari. Cosa comporta questo? Comporta che se il nostro cuore deve pompare, no? Facciamo un esempio. Se tu pompi per 10 km e poi ce ne metta di 10 km, il cuore deve pompare 20 km. Per portare a 20 km deve aumentare la portata, cioè vale a dire deve pompare più veloce.
1: Quindi 10 km di capillari per ogni chilo di grasso.
3: 10 km.
1: Pazzesco.
3: Pazzesco, sì. Allora, io questo ragionamento sono arrivato, poi mi sono, perché sono arrivato a dire, ma un capitano cacchio fa capire 10 kg, perché facevo io, no, ragionavo, faccio certi ragionamenti, faccio paura. Dicevo io, no, ma una persona che chiatta, no, che è obesa, diciamo in sovrappeso,
0: quanti chilometri c'ha?
3: No, non lo sapevo io il fatto di 10 kg di grasso, un chilo 10 km, però io dicevo io, ma per quale motivo? Capite bene? Apriamo le menti, non ci fossilizziamo, perché è importante quando uno fa un ragionamento che non deve avere cose già che sa, deve partire che lui le cose non le sa, tipo per esempio nel film di Troisi che voleva spiegare a Leonardo l'elicottero, l'aereo, il treno che non esisteva, quello dice ma se lo devi spiegare una certa cosa, quello, il treno non capisce che cos'è, capito? Allora qua, dicevo io, ma io voglio capire una cosa, ma perché quando io sono chiatto, sono obeso, scusa, per quale motivo io ho problemi del cuore?
0: Ah, perché bisogna, il cuore si sforza, perché
3: no. E prendi sforzo. Allora, il bambino, se io sto fermo, no, io peso 200 kg e sto seduto nel letto di Giuseppe, no, perché Giuseppe c'è il letto motorizzato. Allora, io che problema tengo? Perché mi viene infarto se io peso 200 kg? Cioè, noi andiamo in automatico, dice tu si chiatto perché ti sforzi, ma se io sto fermo, sto fermo, perché muore? Perché appunto. Dopo ho detto, perché uno è chiatto, il cuore deve pompare di più.
0: Più, certo.
3: Ma pompa di più che cosa? Se tu non ti muovi, pompa di più perché tu hai più grasso e ogni chilo di grasso è come se tu hai 10 km di capillari in più. Perché il grasso deve essere irrogato, se no va in putrefazione. Allora, tu se c'hai 20 kg in più, ogni chilo sono 10 km. C'hai 10 km in più.
0: Sono 200 km.
3: 200 km, e tu il cuore per pompare il sangue, andare e venire, ecco, devi aumentare i giri, perché sennò come fai a pompare per 200 km? Non ce la fa.
1: Certo.
3: In più, quando tu fai 10 kg, sai che significa? Facciamo con le bottiglie d'acqua. Tu porti una cassa d'acqua, no, da 2 litri, 2, 4, 6, 8, 12 kg. Tu è come se costantemente cammini con una cassa d'acqua in braccio e cammini per la città.
0: Ecco.
3: Hai capito?
0: Sì.
3: E perciò si scassano i ginocchi, poi si scassano.
0: Si scassa tutto.
3: Le articolazioni. E sì, perché tu non te ne accorgi tu, perché il corpo umano poi trova il suo equilibrio e la cosa. Però
0: dagli oggi, macchina, dagli domani.
3: No, è come un camion, tu sei portato per portare un quintale, ma se tu sulla Vespa ci metti 8 quintali, prima o poi qualcosa ci scassa.
0: Si rompe, sì. E allora ragazzi, è il momento.
3: E allora noi metteremo...
0: Marcio!
1: Oh, ma grazie, buongiorno!
0: Sì, se no qua il tempo se ne va...

0: Marcio era il brano di Gina Palmieri che è qui in
1: E
0: diretta con...
1: grazie,
0: Eccoci qua.
1: grazie, grazie mille per questa
0: Il giro di Palmieri,
1: condivisione.
0: Palm oggi. No, battuto, va bene.
2: Però che bello saper cantare, noi non siamo
1: Sì,
2: mai
1: da gusto,
2: contenti,
1: dai.
2: ma
1: No,
2: è
1: ma
2: un
1: da
2: dono
1: gusto
2: di
1: poter,
2: natura.
1: rendere quello che pensi
0: In
1: per tutti,
0: scritto,
1: no?
0: sì.
1: Esatto, sì, cioè rendere un tuo messaggio, una tua visione delle cose universale è molto bello, è un modo di
2: Sì, ma
1: comunicare a tutti gli effetti.
2: deve essere bello che uno poi lo canta, capito?
0: Certo.
2: Cioè, che c'ha
1: Sì.
2: questo dono del canto, come
1: È
2: lo dici? Sì.
1: un grande dono, una grande fortuna, almeno per me. Io ho sempre detto che la
2: Anche
1: musica mi ha sempre salvato la vita, proprio perché
2: anche
1: cantare è catartico, cioè fare musica in generale è catartico, ma cantare è più di ogni altra cosa.
2: cantare e poi anche
1: Perché c'è
2: sapersi
1: proprio un
2: mantenere.
1: rapporto con l'interiorità, capito? Con il dire, con il buttare
0: È
1: fuori, tra virgolette.
0: l'espressione dell'anima il canto, se vogliamo.
1: Anche
2: Anche
1: esatto,
2: per esempio, io invidio anche quelli che sanno suonare qualche strumento. Sono sempre affascinato da qualcuno che suona
1: Beh,
2: uno
1: effettivamente, insomma, tra i
2: strumento.
1: musicisti c'è tanta sensibilità, diciamo che il talento esiste in tutti i mestieri, questa cosa l'ho sempre
2: Vabbè, sì, ma
1: detto.
2: vabbè, ma noi
1: Anche
2: stiamo parlando,
1: essere un
2: però.
1: bravo avvocato, essere un bravo chirurgo vuol dire aver talento. Però, diciamo, nella musica, diciamo che vai a toccare inevitabilmente, tocchi non solo l'anima tua, ma anche l'anima delle altre
0: Degli altri, sì, un
1: persone.
0: po' tutti, cioè, bene o male, la
1: Sì,
0: musica.
1: è l'aspetto della condivisione che è unico
2: Sì, diciamo,
1: nel suo ambito.
2: uno dei mezzi, però diciamo anche per esempio il canto, per esempio se tu canti in pubblico, ok, però anche per esempio più una persona, no, che sta sola e cosa. Allora lei che anche lui, per esempio, queste persone, no, che cantano sotto le docce, no? Quando uno canta, tu
1: Sì,
2: Giuseppe
1: sì, sì.
2: canti solo, tu canti sotto la doccia, Giuseppe.
0: No, non canto sotto la
2: Non
0: doccia
2: canta,
0: io.
2: allora molto pure quando si fanno la barba, sai, ci sono queste cose. Però anche se loro non hanno questo dono, però perché lo fanno? Perché secondo me è un modo, diciamo, terra terra, si può dire, di rilasso,
0: Sì,
2: di
0: eliminare gli
2: estranarsi.
0: ostacoli.
2: Si estraniano dall'ambiente in cui loro sono immersi, diciamo.
0: Si eliminano
2: Anche
0: anche le
2: per
0: tossine.
2: esempio, io faccio 45 minuti di cyclette al giorno. Allora, in poche parole, io metto la musica e vabbè, un attimo, non perché più o meno quanto dura una canzone? 3 minuti, no, 4 minuti, quanto
0: Sì,
2: dura, Giuseppe?
0: 3 minuti
2: Allora,
0: adesso,
2: vabbè,
0: devi fare 15 canzoni, 3 per 15,
2: allora la
0: 45.
2: faccio, la sto a questa canzone qua. Allora c'è qualche canzone più veloce, eh? Cioè, capito, ti aiuta, dipende uno l'uso che ne fa, ecco,
1: Tantissimo, ci aiuta
2: però.
1: tantissimo. Anche io quando vado in palestra non ti accorgi neanche perché ti fai una piccola selezione, capito? Man mano che ascolti il brano hai finito
2: No, a me
1: le tue cose
2: piace
1: senza
2: quello
1: neanche
2: lì.
1: accorgertene. Aiuta
2: No,
1: moltissimo.
2: no, perché la sigaretta porta un po' alla scoccia un po', diciamo. Però io il cronometro, poi faccio, sento la musica per la radio, mi piace che gli altri cambino, papà. Allora, però mi aiuta, ma se io stessi in casa, no? Sono io senza. Secondo me. Qualche volta c'è, cioè, l'assalto, la sigaretta, oppure
0: Quindi
2: come un grande, qual è un'altra grande condivisione che si ha? Abbiamo noi la fortuna di italiani che abbiamo anche questa, come si chiama? Siamo UNESCO, come si dice?
1: Patrimonio
2: La
1: UNESCO, patrimonio dell'UNESCO.
2: cucina,
1: Scusatemi, mi viene un colpo di tosse.
2: la nostra cucina.
0: La cucina italiana.
1: La
2: Ma
1: mia
2: no, la
1: seconda
2: cucina
1: passione,
2: di.
1: infatti, lo sai, no?
2: Sì, no, ma
1: Capitano, la
2: io
1: mia
2: che.
1: seconda passione è la cucina. Io quando ho
2: Ma
1: tempo dovrei fare.
2: io sono stato sempre circondato da persone che in cucina, diciamo, ci piaceva, cosa. Poi anche il mio lavoro era, diciamo,
1: Ah,
2: controllare in
1: certo.
2: cucina. Controllare in cucina, allora si creava questa connessione, e poi dice: capitano, venite qua, capitano, venite qua, sapete che sto facendo mo? Perché anche i cuochi volevano essere, diciamo, valorizzati. Allora io quando vedevo che qualche cuoco stava un po' così così così, lo devo incoraggiare, perché è importante la cucina a bordo di una nave, no? Perché dopo un lavoro già la gente lontano da casa, così poi la vita c'è tutto il mare, così e così il lavoro è estremamente duro, no? Allora in poche parole, molte volte quando tu arrivi a tavola e poi arrivi a tavola c'è qualcosa che non va, era un punto importante per me. Allora io, era molto importante il cuoco tenerlo sempre contento. Allora quando stavo quando facevo qualche piatto, io lo facevo venire al tavolo, capito? Dicevo, chiama il cuoco, faccia venire lui a spiegare alla signora il piatto, così. Allora lui era tutto orgoglioso, capito? Tutto... E il giorno dopo oggi ho fatto questa dolce per il capitano. Allora ho detto, ok, è andata bene.
0: Bene, sono le 5:52, ragazzi.
2: 5:52 minuti primi.
0: Ecco, di questo venerdì 8 maggio, che è anche il venerdì che precede la festa della mamma.
1: Stavo pensando anche a quello. Quindi domenica è la festa della mamma.
0: Domenica, quindi tutte le mamme, le nonne, auguri, perché saremo in replica su alcuni
1: lati. Ormai nella mia famiglia sono l'unica mamma vivente, perché non ho più nessuno, non ho la mia, non ho la suocera, non ho la nonna, i nonni, non ho niente, quindi faccio io per tutto, quindi mi faranno tanti auguri.
0: Senz'altro sì. Bene, allora tra un po' arriveremo all'ora tripla, dopodiché manderemo un brano e ci salutiamo, perché poi arriva Marco Roma con la registrazione di mercoledì sera, ogni mercoledì sera 20 di sera con Marco Roma e me andiamo a caccia di personaggi in giro in tutta Italia, quindi ogni mercoledì alle 20 di sera, proprio come i 20 di sera con Marco Roma, e interviste speciali. Avremo quella di questa mattina con 9317, un grande rapper che ci terrà compagnia fino alle 6:27-28. Quindi
2: allora domenica noi non saremo in onda, Giuseppe, dobbiamo fare un elogio alla donna mamma, alla figura della mamma, è molto importante secondo me la figura della mamma.
0: Appunto, lo stiamo facendo adesso le...
2: No, ma è un minuto così, mi sembra un po' come anche alla mia mamma, che ha questi suoi 92 anni, la mia mammina piccolina.
1: Che meraviglia!
0: Allora. Ecco l'applauso.
1: Ma la tua mamma è alta come te, 1,90 m?
2: No, assolutamente, mia mamma è minuta.
1: È come la mia, allora, anche la mia era piccolina.
2: Anche mio padre non era alto, però dicono che mia nonna era alta, ma io non l'ho mai vista.
1: Generazione alterna.
2: Però anche i miei fratelli non è che sono bassi, comunque io sono sempre stato il più alto in famiglia. E mie sorelle, diciamo, nella media.
0: Ma
2: non sono alte.
0: Ora tripla, ma oggi te l'abboniamo, perché oggi insomma tu sei un po' malaticcia.
1: Sì.
0: La facciamo tanto.
1: Prima mi è venuta anche la tosse.
2: La facciamo
0: delicata, delicata, vai.
2: La facciamo scherzosa.
0: Vai.
1: È arrivata.

0: Questa mi male.
1: In questo momento sto bevendo una bella malva. Di prima mattina.
2: Io ho contato la maniera dei capitani. Sì. 24.
1: Però non ho respirato prima di tripla, quindi andava contato perché mi sono dimenticato.
2: Questa è una cosa tecnica.
1: Ma noi non abbiamo visto questa cosa
2: perché noi purtroppo non ci vediamo.
1: E non fa niente. Prendo per buono 24.
0: 24.
1: Come se fosse, è un ottimo. Dai, anche se fosse un esame universitario sarebbe un ottimo. 24 voto, è un bel voto. Va bene.
2: Giuseppe, ma voglio capire una cosa. Ma tu che
1: è un 8 di media.
2: Tu che hai più esperienza di me, come te la immagini questa Gina Palmieri?
0: Non lo so, una voce, in genere le voci sono possono dare...
2: No, vabbè, ma le puoi immaginare...
1: Dai, descrivimi.
2: Io sono curioso.
0: 1,65 di altezza.
1: Bravo, 66.
0: Vabbè, allora siamo uguali.
1: Grande.
0: Anche se l'altra volta quando mi hanno fatto la visita sportiva mi hanno buttato una cosa in testa. Oh, no, è alto 1,64. Scusi, ma dopo che me l'hanno ammazzato in testa con il ferro mi abbasso per forza. Vabbè, comunque 1,66 e beh,
1: capelli
0: li immagino neri.
1: Come me li immagini?
0: Neri.
1: Come li immagini? Lisci o ricci?
0: Ricci.
1: Bravo. Belli ricci, sono belli ricci miei.
0: Va bene, poi
2: no, vediamo. Ma io sono il taglio degli occhi.
0: Taglio degli occhi grandi.
1: Occhi a mandorla, normali, verdi però.
0: Verdi. I tuoi occhi verdi.
2: Occhi verdi. Va bene, allora Giuseppe ha vinto quasi tutto. Ha azzeccato quasi tutto. Poi invece da Marco Roma ci faremo dire le taglie che lui ha occhio, sa tutte le taglie.
0: Sì, va bene. Allora, scegliamo un brano per chiudere perché poi dobbiamo mandare la registrazione di mercoledì sera.
2: La donna mamma sceglierà.
0: Gina sceglierà.
1: Scelgo io?
0: Sì.
1: Ok.
2: Lo dedichiamo a tutte le mamme d'Italia e del mondo intero e purtroppo anche le mamme che purtroppo non stanno con i loro bimbi.
0: Anche le mamme che non ci sono.
1: Possiamo...
0: Allora, dimmi Gina.
1: Mi è venuto un brano così proprio al volo, Piccola Anima. Piccola Anima, guarda un po'. Se ce l'abbiamo, dovrebbe essere di Ultimo.
0: Ultimo, sì, Ultimo. L'ha fatto anche come quiz a me, Marco. Mm-hmm. Eccola qua.
1: Ok, dai, facciamo un omaggio ad Ultimo stamattina.
0: No, Piccola Stella, no, Anima.
1: Piccola Anima e di Ultimo, Elisa. Quella che è Piccola Anima si dovrebbe chiamare.
0: Piccola Anima e di Elisa, però. Piccola Stella, Live Star 2024, brano, Ultimo. Piccola Stella, Ultimo e Piccola Anima. Allora, che facciamo? Anima o Stella?
1: Piccola Anima.
0: Elisa e Ermammeta. Allora, Piccola Anima, no, andiamo con Elisa Ermalmeta. Ragazzi, ci sentiamo venerdì prossimo.
1: No, è Elisa, ma con Ermalmeta. Sì. Ecco, mi ricordavo che c'era anche un maschietto.
0: C'era il maschietto. Okay. Ciao ragazzi, buona giornata. Okay, ciao.
1: Buona giornata, buon venerdì.
0: Ciao.
2: Divertitevi.
1: Grazie. Ciao.

Sono le 6:30, 3 minuti e quasi 6:46 secondi. Siamo quasi in diretta, ma adesso invece andiamo a mandare la programmazione che abbiamo fatto mercoledì sera alle 20 con 20 di sera, che ci sarà anche mercoledì prossimo, quindi ci potrete riascoltare con un nuovo personaggio che cercherà il nostro amico Marco Roma. Dopo 20 di sera avremo il saluto delle radio e avremo oggi, che è venerdì, sia il nostro amico Nicola Nucci e allo stesso tempo avremo anche Matteo che ci parlerà del campionato di baseball. E quindi, ragazzi, andiamo con 20 di sera. Al mattino, 20 di sera.

0: 20 di sera e buonasera a tutti quanti voi da Marco Roma.
1: Ciao, buonasera a tutti e ai nostri radioascoltatori che stasera c'è un grande evento.
0: E perché abbiamo un campione,
1: we are the champions. Abbiamo scelto questa canzone io e Giuseppe
0: per iniziare,
1: un grande campione per questa sera, per iniziare la data zero, l'intro del 2026. E meritava tutto, come l'ha meritato Freddie Mercury, merita anche 93-17. Buonasera.
0: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti.
0: Ecco, siamo in tanti, salutiamo tutte le nostre radio collegate e quelle che anche venerdì mattina ascolteranno questa trasmissione, che saranno un centinaio all'incirca, e il nostro amico 93-17, al quale facciamo un applauso. Marco, andiamo con l'applauso.
2: A tutti.
1: Allora, quando abbiamo saputo che c'era lui come ospite, qualche radio si è informata, ha controllato chi era e allora si sono unite perché volevano essere
0: appunto, sì,
1: stasera collegate con lui e onorate.
0: Certo, per esempio c'è radio, Radio Studio Sound, Fabian ha detto fammi mandare un saluto da 93-17, allora manda subito un saluto da Fabian. Se
2: chi, chi... Ciao Fabian, un abbraccio.
0: Ciao Fabian di Radio Studio Sound, vai, diglielo così, lui poi lo recupero e lo ristruttura dopo.
2: Ciao Fabian in Radio Studio Sound.
0: Perfetto! E allora dunque, beh, noi abbiamo anche un numero di telefono, veramente ne abbiamo 7, però basta uno, il 320-19-78-4-90, 320-19-78-4-90, se volete porre delle domande direttamente a 93-17. Però iniziamo subito noi, anche perché abbiamo circa 20 minuti e i 20 minuti se ne vanno, non è che qui, ecco. Allora Marco, poni tu la tua domanda o penso io a chiedere quello che secondo me tutti gli ascoltatori vorranno sapere: perché 93-17?
2: Allora, questa è una bella, diciamo, è un bel colpo per iniziare. Allora, intanto questi quattro numeri sono i miei numeri preferiti, sono numeri che hanno una storia molto importante dietro.
0: Basta che non sia infinita, perché altrimenti
2: no. Diciamo che vengono accompagnati con 93-17, perché appunto il 9 è il mio numero cardine, insomma, quindi il 9, io sono nato il 9 novembre alle 9 di mattina con 9 gradi, insomma, il 9 è proprio 9. Il mio 9. Punto di riferimento
0: tutto 9.
2: Sì. Il 3, diciamo che è un numero al quale è legato molto mia sorella, infatti nel tatuaggio che io tengo nelle mani, nelle dita, si guardano le spalle. Invece per quanto riguarda il 17, il 17 è l'età in cui io sostanzialmente ho cominciato a... diciamo c'è una specie di... pausa e riproduzione, perché diciamo che con la musica appunto la mia vita è ricominciata, e quindi il 17 è una data importante per questo motivo qui.
0: Bene, allora domanda che fa Marco, altrimenti faccio tutto io.
1: Allora
0: intanto subito... abbiamo in sottofondo il brano, l'ultimo brano, Sconosciuta. Sì, Sconosciuta e Preferita, lo metteremo più volte mentre parliamo.
1: Allora caro, questa canzone io vorrei sapere, i testi li scrivi te?
2: Assolutamente sì, qualsiasi testo dall'origine, appunto dal 2019, qualsiasi testo sempre stato di mano mia, sempre nato nelle stesse quattro mura della stanza in cui appunto ho prodotto all'incirca 70 brani editi e inediti. Sì, tutti per sfortuna tutti dalla mia mano.
1: Ma di solito l'ispirazione da cosa deriva, da dove viene? In generale parlo.
2: Allora, diciamo che comunque per quanto riguarda la mia ispirazione è una cosa molto semplice. Da questo punto di vista posso definirmi molto fortunato, nel senso che la mia ispirazione è appunto la mia vita. Io tutto ciò che scrivo è pura verità, è sostanzialmente un racconto di ciò che io ho vissuto, o ciò che è vivo nel presente, e quindi di conseguenza mi viene molto, ma molto facile scriverlo e descriverlo all'interno delle canzoni, cercando appunto tramite i ritornelli e tramite, diciamo, assonanze ed esempi, far immedesimare l'ascoltatore all'interno dei miei brani, dei miei testi. Quindi è la mia vita sostanzialmente.
1: Il brano Sconosciuta Preferita è dedicato a qualcuno? Perché io l'ho studiato tanto tempo, praticamente sono una settimana che ho imparato a memoria il ritornello, quindi l'ho ascoltata penso 100 miliardi di volte.
2: Ottimo, sì, assolutamente, ha un destinatario ben preciso.
1: Puoi svelarci qualcosa o rimani nella...
2: Allora, da questo punto di vista ho sempre cercato di mantenere
0: l'anonimato. Certo,
2: sì. Ho sempre cercato di mantenere una soglia di velo, anche perché comunque non è mai bello svelare il trucco, perché dopodiché se no diventa banale, e quindi è una cosa a cui tengo molto io, è che l'ascoltatore cerchi di immedesimarsi e capire da sé.
1: A me è piaciuto molto oltre cantarlo, ma anche leggerlo per capire la profondità del cuore che tu hai usato. Quindi quando leggo "e buonanotte, amore, in qualche letto tu sia, se lui è ora a casa tua, allora perché busti nella mia casa?"
2: Sì.
1: È bella questa frase, che comunque se è nel letto suo, busta nel tuo cuore. Io l'ho vista così, come busta nella porta del cuore tuo.
2: Sì. Diciamo è più una cosa che riguarda sostanzialmente un amore che sai che c'è, sai che è forte, sai che durerà nel tempo, e che nonostante tu possa provare ad allontanarti o comunque a litigare, tutto ciò che può succedere nella vita quotidiana, tu sai che se siamo destinati a una persona, è quella la strada. Quindi per quanto si possa cercare di cambiare il destino, quello è, insomma.
1: Ti aspettavi che comunque in pochi giorni, ho visto che sul canale TikTok hai preso più di 1,2 milioni di visualizzazioni, tanta roba comunque.
2: Sì, è un'emozione fortissima, perché diciamo non te lo aspetti. Io abito in un paesino che è praticamente un paesino della Calabria, dove diciamo che qui non abbiamo molto seguito, comunque non abbiamo, non c'è un... non siamo molto seguiti, insomma, no? Quindi è anche stata una cosa abbastanza difficile, abbastanza complicata questa cosa qua. Nonostante questo, sì, l'emozione è tanta, assolutamente. Non so, cerco di ringraziare tutti il più possibile, di sperare che possa continuare così.
1: Anche perché comunque ho visto le altre visualizzazioni degli altri pezzi, ma in questo qui ho notato proprio che hai messo un grande cuore. Infatti si vede, perché è partito a 1,000, perché prendere più di 1 milione di visualizzazioni
0: in pochi giorni
1: è veramente non è normale in pochi giorni. Cioè è una cosa veramente da vero cantante, cantautore, quello che tu sei. E io ti faccio i miei sentiti proprio complimenti, perché sei veramente una grande persona, una brava persona. Grazie. E come ti ho detto dietro le quinte, lo dico anche ora in diretta, che 100 radio ci ascolteranno, che hai un timbro di voce, sembra che veramente musicale, che tu canti anche quando parli. Io ho sentito solo così la mia vita dal vivo Tiziano Ferro, e tu lo sei allo stesso modo. Posso farti questo paragone?
2: Io diciamo che mi dissocio dal punto di vista dal semplice fatto che Tiziano Ferro è una persona squisita, una persona che ha anni ed anni ed anni di esperienza. Io posso solo che cercare di prenderne spunto, e spero davvero possa un giorno arrivare a quel tetto lì, diciamo.
1: Beh, comunque l'umiltà ti porta poi sempre in alto, no? sempre così, eh.
2: Sì, sì, bisogna sempre tenere i piedi per terra, insomma.
1: Ti bene. Volevo chiedere, ma la passione per la musica, cioè, già nata da bambino, da quando eri piccolo, comunque avevi già questa ispirazione, sentivi già nel cuore che avresti fatto il cantante?
2: Sì, allora, diciamo che la passione per la musica è un po' una cosa che abbiamo sempre avuto nelle vene, no? In famiglia, sia dalla parte di mamma, sia dalla parte di papà. Io facevo, diciamo, qualche stonatina di karaoke da piccolo, dopodiché ho iniziato a dedicarmi alle percussioni. Ho avuto dei maestri, tra l'altro, fantastici, Ercole Cantello e Luca Scorziello, che è stato presente a Sanremo anche quest'anno come percussionista e batterista. Avevo iniziato, diciamo, con il tamburello, dopodiché mi sono spostato alla batteria. Poi nel 2019 ho scritto la mia prima canzone, che posso tranquillamente dire bruttissima, ma penso sia così un po' per tutti. E diciamo che da lì è partito tutto, da lì è stata una scalata veramente, veramente bella, e si spera che possa continuare così nel migliore dei modi.
1: Certo, vedrai che succederà.
0: Bene, volevo chiedere praticamente se hai già degli appuntamenti per l'estate, se già hai qualcosa da fare durante la nuova estate che sta per arrivare, insomma siamo a maggio ancora, però.
2: Sì. Abbiamo cercato di organizzarci anzitempo, insomma, perché una cosa particolare che non si sapeva è che io per 7 anni, appunto, ad oggi, non avevo mai accettato alcun tipo di serata, alcun tipo di live o di DJ set, per motivi strettamente personali miei. Ed è proprio con l'uscita di Sconosciuta Preferita che abbiamo aperto un'email di info management e booking, dalla quale ci possono contattare che siano discografiche, che siano locali, che siano discoteche, ci può contattare chiunque. Ho appena aperto alla disponibilità di serate, e si spera quanto prima si possa cominciare. Sono molto emozionato anche da questo punto di vista.
0: Bene, invece tu sei una persona più nottambula oppure cioè i testi quando li scrivi più ti ispiri di sera, di notte oppure più di giorno?
2: Allora, diciamo che quando ero un po' più giovane, mi permetto di dirlo, perché oramai stiamo per sfondare i 25 quasi,
0: insomma,
2: quindi, mi permetto di dire questa cosa. Quando qualche anno fa di notte, qualche anno fa assolutamente di notte, da qualche anno a questa parte, diciamo, sarà la vecchiaia, no?
0: No, sarà la maturità, diciamo la maturità,
2: sì,
0: dai.
2: Sì, sì, sì, sì. Ho iniziato a scrivere più di giorno, comunque di pomeriggio. La notte cerco di dormire in modo tale che possa essere carico per il giorno dopo, quindi...
0: Bene, c'è stato mai qualche brano che hai scritto e poi dici ma questo brano non mi piace più, lo devo riscrivere? In genere quando tu scrivi una cosa poi ti rimane impressa?
2: Allora, questa cosa qua è un po' come i miei tatuaggi, nel senso che quando io decido una cosa è quella, cioè se io prendo una decisione è molto, ma molto difficile che io la cambi, perché comunque ho una testa abbastanza dura. E sono molto quando appunto mi dirigo verso una direzione, quindi da questo punto di vista no, ogni canzone scritta è stata pubblicata direttamente, anche se ci sono sì canzoni che sono state scritte ma non pubblicate, non perché magari non mi piacesse il testo, ma per il semplice fatto che io scrivo davvero molto. Roba che ad esempio Sconosciuta Preferita ha avuto una nascita e una costruzione di non più di 70 ore. In 70 ore Sconosciuta Preferita era pronta. Ci sono, ce ne sono alcune invece che per loro sfortuna alcuni miei testi sono rimasti dove erano, ma che non si sa mai, potrebbero uscire come come è uscita questa, insomma.
0: Potrebbero avere un risveglio praticamente.
2: Sì.
1: Bene. Quando scrivi i tuoi testi, usi la matita, cancelli o penna direttamente?
2: Allora, questa è un'altra cosa che sarà la vecchiaia o comunque la maturità, come ha detto prima Giuseppe. Io è da un po' che ho l'estrema necessità di usare o il telefono o il computer, perché comunque, essendo che sono una persona che pensa molto, va in overthinking molto spesso, ad esempio se sono in farmacia o al tabacchino e mi viene una frase così dal nulla, cioè io devo uscire e scriverla, perché poi se me la dimentico inizio a fare una guerra con me stesso che non finisce più, e quindi non ho nemmeno il tempo di tenere carta e penna, perché se mi viene una frase o comunque vedo qualcosa che

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile. A dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli USA hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato: gli attacchi sono stati soltanto un buffetto. E Trump lancia anche un ultimatum all'Unione Europea sui dazi. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno in maniera vertiginosa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'organizzazione. Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti, ma il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali BNL d'Italia sabato contro l'austriaco Hofner. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran, il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Sul fronte della guerra in Ucraina, Mosca afferma di aver intercettato oltre 260 droni ucraini nella notte. Entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno e se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Questo è il messaggio del Vaticano sull'intervento.

incontro tra Leone e Rubio. Oggi il primo anniversario del pontificato di Prevost, che sarà a Napoli, mentre il segretario di Stato americano Rubio incontrerà la Premier Meloni. La cronaca. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione per Alberto Stasi. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Il calcio in chiusura. Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto il rinnovo intanto fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E con questo è tutto, a più tardi.

0: angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: È venerdì 8 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945, Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo aver urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di Vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 km della regata in 116 giorni. Nel 2004 volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008 cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave Vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828, il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant. Nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nichetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon venerdì 8 maggio con il GR delle buone notizie. Il segreto della felicità sta nelle micro joys, piccole gioie come la musica, le passeggiate e un buon caffè. Per 6 italiani su 10 servono per vivere bene. Secondo vari studi, il vivere micro momenti contribuisce a ridurre lo stress e a migliorare il benessere generale. E c'è anche il progetto Big Joy dell'Università della California, che ha condotto uno studio su oltre 22.000 persone che ha rilevato che le piccole azioni quotidiane aumentano il benessere emotivo nel 26% dei casi, le emozioni positive nel 23% e addirittura aiutano a dormire meglio nel 12% dei casi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mezz'ora di camminata ogni giorno può ridurre il rischio di mortalità almeno del 10%, ma c'è un dettaglio: l'orario in cui camminiamo. Una review firmata da ricercatori di Copenaghen mostra che il momento della giornata cambia soprattutto l'effetto su glicemia e metabolismo. Subito dopo pranzo, 10-15 minuti di cammino a passo svelto funzionano come un ammortizzatore per la glicemia. Diversi studi mostrano che spezzare la sedentarietà postprandiale riduce i picchi di zucchero nel sangue e aiuta la digestione. Nella fascia del tardo pomeriggio i muscoli sono al massimo dell'efficienza. C'è un modo diverso di viaggiare grazie al Ceresio Express ed è molto più semplice di un treno. È un invito a rallentare, a riscoprire il fascino senza tempo dei viaggi di una volta, dove ogni dettaglio racconta una storia. Organizzato da Fondazione FS Italiane, questo treno storico riparte il 17 maggio dalla stazione di Milano Centrale. Le protagoniste sono loro, le carrozze centoporte degli anni 30 e le raffinate corbellini degli anni 50. Legno, ottone, sedili dal sapore retro, ogni elemento contribuisce a creare un'atmosfera sospesa nel tempo. Il 22 maggio sarà la giornata mondiale della biodiversità e tante sono iniziative per questa ricorrenza molto importante per il pianeta. Tra queste c'è quella di 3B, che è la principale nature tech company italiana, fondata nel 2018 per tutelare la biodiversità tramite l'innovazione tecnologica che apre le porte della nuova oasi di Pavia ai cittadini, con l'intento di sensibilizzare sull'importanza della tutela della biodiversità e degli ecosistemi naturali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa. In piazza plebiscito attesi 30.000 fedeli. Scuole chiuse, strade del centro Flemings per il transito della Papa Mobile nell'anniversario del suo primo anno di pontificato. Intanto ieri l'incontro tra Leone e Rubio. Bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace, è il messaggio del Vaticano per gli USA. I dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. La cronaca, la procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di avere ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione per Alberto Stasi. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions, 3 decessi e 8 casi. Inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Domani la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura, Berrettini, Sonego, Nardi, Cina, Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali di Roma. Avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Gran. Per la MotoGP invece prove libere oggi a Le Mans in Francia. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto intanto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. Il tennis, Jannik Sinner debutterà agli internazionali Vianelli d'Italia domani contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di challenger a Ortisei nel 2019, vinse Jannik in 2-7. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Ieri prima giornata al Foro Italico per Sinner, con una straordinaria accoglienza al suo arrivo, dal Celtic coi tantissimi tifosi fino all'allenamento. Berrettini, Sonego, Nardi, Cina, Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Gran. Per la MotoGP alemanna fino a domenica il Gran Premio di Francia. Oggi si parte con le libere e le prequalifiche. Domani qualifiche dalle 10.50 e sprint alle 15. Domenica poi il gran finale, gara della top class alle 14, preceduta da Moto3 e Moto2. E siamo al ciclismo, oggi è il giorno della partenza della 109ª edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime 3 tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 km. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. L'NBA, sia gli Oklahoma City Thunder che i Detroit Pistons difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro i Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. OKC supera i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander, dominando la ripresa contro i giallo-viola, guidati dai 22 punti di Shea Holmgren. Non bastano ai Lakers i 31 di Austin Reeves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Cade Cunningham guida altri 4 compagni in doppia cifra con 25 punti e 10 assist, rendendo inutili i 31 punti di Donovan Mitchell, che non sopperiscono a una brutta serata di James Harden. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

quasi weekend per questo arco settimanale by Almanacca che la redazione Fucsia di Sette Va ha voluto dedicare a Cupido. Nell'innamoramento sono coinvolti i cinque sensi ed oltre, a volte così tanto da non funzionare più. Si può anche andare oltre le farfalle nello stomaco. Al telefono mi hai detto ciao, io ho capito ti amo. L'amore è cieco, forse anche sordo. Bentrovati in antenna da Merita Racciatti.

sempre in voga la serie del "in amore vince chi fugge". Se tu mi ami, io ti ignoro. Se ti amo, tu ignori me. Non è complicato da capire.

0: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia, per dirti quello che non sai.
1: Autrice di oltre 100 brani, è tra le cantanti più note in Italia, ma ha avuto riscontri di vendite anche in altri paesi d'Europa, in Canada e America Latina.

Marilyn Monroe, tra i tanti talenti, aveva anche quello dell'autocritica. Sono egoista, impaziente e insicura, faccio degli errori, sono fuori controllo e a volte difficile da gestire. Ma se non puoi gestire la mia parte peggiore, allora sicuro come l'inferno non mi meriti quando sono al mio meglio.

Ariete, in amore, torna il sereno. Toro, urge relax assoluto. Gemelli, problemi di coppia. Cancro, incontri fortunati vi aspettano. Leone, le stelle vi sorridono. Vergine, sarete in cerca di conferme. Bilancia, attenzione, momenti di stanchezza. Scorpione, amore in arrivo. Sagittario, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Capricorno, grande ripresa. Acquario, i pianeti sono dalla vostra parte. Pesci, problemi di cuore in corso. Fondato nei primi anni 70 e tuttora in attività, il nucleo del gruppo è formato dal microfono di Anne e dalla chitarra di Nancy. Intorno alle sorelline Wilson si sono avvicendate tre formazioni principali. L'inizio della popolarità a metà degli anni 70 per poi ottenere un successo ancora più grande tra fine 80 e primi 90. Nell'arco dei loro 40 anni di attività hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, avendo avuto album nella top 10 in tutte le decadi dagli anni 70 ad oggi. Si qualificano come uno dei gruppi rock con un responso tra quelli più continuativi della storia, gli Earth,

Qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, l'ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jennings. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè.

Cresciuto ascoltando musica classica, ha cominciato a suonare a 16 anni pianoforte e chitarra ed ha fatto parte di vari gruppi prima di entrare negli Ameba 4 in qualità di chitarrista. Nel 2007 fonda a Bari il combo La Fame di Camilla, che ha un'intensa attività dal vivo di rilevanza nazionale, suonando anche sullo stesso palco di Cranberries, Aerosmith e Stereophonics. In seguito allo scioglimento della band, intraprende un'attività di autore e nel corso degli anni scrive per molti interpreti italiani di rilievo. Il 5 febbraio 2016 il primo album in studio. Comincia così una carriera solista. Viene scelto come giudice nella 16ª edizione del talent show Amici di Maria De Filippi ed in qualità di interprete della canzone vincitrice di Sanremo si qualifica insieme a Fabrizio Moro all'Eurovision Song Contest 2018 di Lisbona. Herman Meta.

prima del quinto disco di oggi, i miei saluti con appuntamento al prossimo numero di Almanacca. Voglio ringraziare in particolare tutti coloro che partecipano attivamente alla stesura dell'elenco dei festeggiati. Continuate a segnalarci le vostre date del cuore digitando su Facebook 7 va Almanacca. Un grande bacio ed a presto da Marjorie Maranca. Il numero di oggi nel calcio è il più ricercato, ma è senz'altro inseguito da tutti in generale. Nella smorfia il 10 è la cifra dei fagioli, ad indicare denaro e prosperità. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci qui, prontissimi al nastro di partenza. Altro appuntamento con Spazi, dove c'è buona musica e dove ci sono novità. Ci siamo noi, quelli di Spazi. Max Mollica, Dino Super DJ Mano, Charlie Ballami in regia. Poi abbiamo la redazione di Magilla Radio Production. E poi abbiamo tutto lo staff tecnico completo. E poi abbiamo Rocco. Ciao Rocco!
1: Ciao Max, ciao Dino, grazie per questo spazio su Spazi.
2: Bentornato Rocco, tu ormai fai parte a pieno titolo del nostro team. Credo che questa sia la terza volta che vieni a trovarci qui su Spazi, se non sbaglio. Se sei qui anche oggi ci sarà un motivo. Sappiamo che tu ultimamente dai baci o chiedi baci?
1: Do e chiedo baci da bravo Rocco. La mia canzone Dammi un bacio, ti riferisci a quella?
0: Certo, siamo più per questo.
1: È una canzone romantica, finalmente una canzone romantica dopo tutte le mie canzoni scanzonate alle grotte, ci voleva. Poi per me è una canzone molto importante e particolare questa, perché parla di un gesto come quello del bacio, no? Che In una realtà in cui oggi ci impone la distanza, la forza del bacio è ancora più prorompente e travolgente, no? E quindi per me è un'esperienza intima molto importante quella del bacio, e ho voluto celebrarla utilizzandogli una canzone che per me è molto emozionante e spero che emozionerà tantissimo il pubblico.
0: Quindi le tue canzoni hanno sempre un messaggio, ecco, ce ne siamo accorti perché ti seguiamo da un po' di tempo, come dicevo prima, ho introdotto un po' la tua presenza in maniera scanzonata, però tu sei praticamente uno dei nostri artisti che seguiamo ormai da quando è nato Spazi. Allora, per questo brano, che sicuramente, come detto prima, è un monito, cioè praticamente un messaggio. Un messaggio in questo periodo ancora più forte. Ti sei tornato di collaboratori o hai fatto tutto da solo?
1: Ma no, io fondamentalmente sono abbastanza indipendente, quindi sempre mi avvalgo sempre della collaborazione del mio produttore, che mi aiuta a realizzare poi l'arrangiamento del brano. Dopodiché, sì, per tutto il resto ci penso io, ecco.
3: Una chiamata in attesa, l'attesa di una chiamata, un occhiolino d'intesa, una faccina felice, una stretta di mano, un abbraccio in silenzio, la risata d'un

0: Questo è Spazi, Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Oggi sono in compagnia del carissimo Rocco, che sta lavorando davvero tanto perché in estate ci sarà una sorpresa.
1: Sì, quest'estate finalmente uscirà l'album dove raccoglierò i singoli che sono usciti in questo periodo, più alcuni altri inediti, e quindi sono emozionato e non vedo l'ora di fare questa cosa, di condividere questa cosa con il pubblico.
2: Ma abbiamo già un titolo per questo lavoro?
1: Il titolo sarà senz'altro Viva la Vita, perché è sicuramente la mia canzone più rappresentativa, indubbiamente, ed è la canzone che rappresenta molta parte della mia visione del mondo, e quindi non poteva non intitolarsi Che Viva la Vita, che sarà la canzone di apertura dell'anno.
0: Un bellissimo progetto, caro Rocco, tu ormai sei dei nostri, quindi torna a trovarci quando vuoi, sei sempre il benvenuto. Rubo soltanto un momento prima di arrivare alla chiusura di questo appuntamento per ricordarvi l'indirizzo di posta elettronica, che è appunto magillaradioproduction@gmail.com, per tutte le vostre richieste di informazioni, ma anche per candidarvi ad essere intervistati e a partecipare qui su Spazi. In questo caso vi ricordo di allegare sempre il brano che intendete presentare insieme a un vostro breve curriculum artistico. Nel contempo, prima di chiudere, vi ricordo anche che siamo sui social, quindi cercando le pagine Spazi ci troverete immediatamente. Andate col vostro like, che ci fa soltanto un grandissimo piacere, mi raccomando. E adesso che ne dici, Max, se passi tu la linea al nostro caro Rocco?
2: Dino Super di Gemmano, preciso come sempre, è giunto il momento di cedere il microfono, la parola per i saluti finali e la presentazione del suo nuovo singolo al nostro gradito ospite di oggi, Rocco.
1: Grazie, io sono contentissimo di essere stato qui ancora una volta a fare due chiacchiere con te, Max e Dino. Grazie agli ascoltatori soprattutto, e ci tengo moltissimo a ringraziare loro, perché è grazie a loro che ci siamo e che possiamo continuare a produrre la nostra musica, e ovviamente anche questa canzone, Dammi un bacio, spero sia apprezzata come le precedenti. Ho sempre avuto un grandissimo riscontro di pubblico e sono veramente grato e felice di questo. Vi lascio quindi a questa ballata dolce ma anche diretta, un elogio del portale in cui si incarnano gli spiriti, come dice il testo stesso, che è il bacio. E quindi vi lascio alla mia nuova canzone, Dammi un bacio.
3: Chi se ne frega se l'Iran c'ha la bomba nucleare, di chi vince le elezioni, non mi importa le notifiche del cellulare, dei messaggi di WhatsApp, di dove fare colazione. Chi se ne frega dell'affitto, di pagare le bollette, le cartelle di Equitalia, di mio nonno che sta male, il frigo rotto, le tasse, e mettici pure il riscaldamento globale. Ma le labbra sono il punto di contatto delle anime, il portale in cui si incarnano gli spiriti. Sono la fiamma ossidrica che fonde i nostri cuori, sotto il flusso di coscienza mischiano i neuroni.

0: Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran. Il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa, in piazza plebiscito attesi 30.000 fedeli. Scuole chiuse, strade del centro off limits per il transito della Papa Mobile nell'anniversario del suo primo anno di pontificato. Intanto ieri l'incontro tra Leone e Rubio, bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace, questo è il messaggio del Vaticano per gli USA. La cronaca, la procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione per Alberto Stasi. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Dall'estero, alle elezioni locali britanniche, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage. Questo secondo i primi dati parziali dello spoglio. Il Labour vede dimezzati i consiglieri ed è superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto eco-populista. In chiusura parliamo di global warming. Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi centigradi, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di questo mese del trentennio 1991-2020. A renderlo noto è il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus, secondo cui l'aprile più caldo in assoluto è stato quello del 2024. E con questo è tutto, a più tardi.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi, Radio Meano.
2: Forza che è venerdì, amici belli! È finita un'altra settimana, siamo all'8 maggio 2026. Ciao a tutti da Pierpaolo Carlino, questo è il Dipello! Arriva la musica! Dipello!

È venerdì, amici belli. Un'altra settimana sta per finire. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Benvenuti, questo è il Deep and Low. Iniziamo con l'almanacco, dai. La chiesa ricorda San Vittore il Moro e Sant'Agazio, il protettore degli agonizzanti. Facciamo gli auguri a Enrique Iglesias, nato l'8 maggio del 75, cantautore, attore, produttore discografico spagnolo. Nel corso della sua carriera ha venduto circa 180 milioni di dischi in tutto il mondo, il che lo rende uno degli artisti spagnoli con le maggiori vendite di sempre. Iglesias è riuscito a far rientrare oltre 150 brani musicali all'interno della Billboard Hot 100, di cui 5 in top 10 e 2 al numero 1 negli Stati Uniti. Detiene inoltre i record di maggior numero di singoli arrivati in vetta alla Top Latin Songs e alla Dance Club Songs di Billboard. Beh, effettivamente sono tanti i brani firmati da Enrique Iglesias. Mi viene in mente Heartbeat, insieme a Nicole Scherzinger, ma c'è anche Bailamos. E non può mancare Bailando. Insomma, tanti auguri a Enrique Iglesias, auguri che mandiamo anche a Vittorio Sgarbi, critico d'arte, storico dell'arte, saggista, politico, personaggio televisivo, opinionista, collezionista italiano, nato l'8 maggio del 1952.

0: il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.
1: Non ci si muove solo in macchina, ma anche a piedi, e devo dire che in giro per il mondo sono tantissime le città dove si cammina tanto, e c'è questa classifica realizzata da Time Out delle 20 città più pedonali del mondo per questo 2026. Allora, al vertice troviamo Seul ed Edimburgo, entrambe premiate con un indice di walkability del 93%, si distinguono per soluzioni innovative destinate a chi cammina grazie a percorsi coperti. Singapore offre estesi camminamenti protetti per le piogge tropicali. È importante anche la riqualificazione urbana. Helsinki, ad esempio, ha trasformato ex linee ferroviarie in autostrade pedonali. C'è anche l'Italia, attenzione, si distingue in questo ambito. Secondo diverse analisi recenti, Milano è stata riconosciuta come una delle città più camminabili a livello globale. Tra le metropoli con più percorsi pedonali c'è anche New York, Copenaghen, Oslo, Stoccolma, Parigi, Singapore, Helsinki, Cracovia, ancora Riga, Vienna, Amsterdam, Tallinn, Zurigo, Taipei, Vancouver, Macao, Melbourne e Monaco di Baviera. Insomma, fa bene camminare a piedi e lo sappiamo un po' tutti. Impegniamoci, anziché utilizzare l'auto, naturalmente se il posto di lavoro non è tanto lontano, impariamo a muoverci a piedi, al massimo utilizzando i mezzi di trasporto. Aiutiamo anche il pianeta.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

0: C'è ancora qualche giorno di tempo, fino al 16 maggio, per dotare di targa i monopattini elettrici, come disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il contrassegno è personale, costa 9 euro, si richiede tramite il portale dell'automobilista con SPID o carta d'identità elettronica e va applicato sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo. Quindi dal 16 maggio in poi, se si circola senza targa, naturalmente col monopattino elettrico, sono previste sanzioni fino a 400 euro. Slitta invece al 16 luglio l'obbligo di stipulare l'assicurazione, questo a causa delle difficoltà di natura tecnico-organizzativa avanzate dall'ANIA, l'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici. Il costo medio annuo varia tra i 30 e gli 80 euro a seconda della compagnia e delle coperture. Quindi ricordatevi che dal 16 maggio in poi non si circola più con i monopattini elettrici sprovvisti di targa.
1: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

diverso. Non è per niente amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

oramai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

Ci sono un sacco di specie animali che praticano la monogamia. Restano fedeli, amici, allo stesso compagno per tutta la vita. E ci sono per esempio i cigni, noti per la loro immagine di amore eterno. Una volta scelto un compagno, loro rimangono insieme, si prendono cura dei piccoli, e se purtroppo uno dei due muore, l'altro può rimanere solo per anni, prima di trovare un nuovo partner. Ci sono poi gli albatros, che oltre a essere monogami, eseguono spettacolari danze di corteggiamento per rafforzare il legame di coppia. Ci sono i lupi grigi, che formano coppie alfa, che guidano il branco prendendosi cura dei cuccioli e collaborando nella caccia. Ma fra gli animali più fedeli ci sono anche i gabbiani. Vivono in piccoli gruppi familiari e rafforzano il loro rapporto con gesti affettuosi e vocalizzazioni. Ci sono anche i topi delle praterie, che sono un raro esempio di monogamia assoluta, con un legame regolato da ormoni come ossitocina e vasopressina, proprio come negli esseri umani. Ancora ci sono i pesci angelo dei Caraibi, che difendono il loro territorio con il partner, e se uno dei due muore, il superstite spesso non cerca un nuovo compagno. Tra gli uccelli, chi ci sono secondo voi? Gli inseparabili, che sono il simbolo per eccellenza della fedeltà. Queste piccole creature trascorrono la vita accanto al partner, scambiandosi continue attenzioni. Allora è proprio vero che molte volte l'essere umano deve prendere esempio dal mondo animale.

State ascoltando il Deep & Low, ancora un saluto a tutti da Pierpaolo. Buon venerdì, finalmente anche questa settimana è volta al termine, adesso inizia il weekend. Oh, ci riposiamo un po', ogni tanto un po' di riposo ci vuole, abbandonare i pensieri legati al tran tran della vita quotidiana. Tra poco vi racconto una storia che fortunatamente ha un lieto fine, state lì.

racconto una storia che ha un lieto fine, fortunatamente. Vi porto a Porto Cesareo per parlarvi di quest'uomo di 57 anni, originario della provincia di Brindisi. Praticamente l'uomo ha buttato per sbaglio un cofanetto contenente ben 20 lingotti d'oro per un valore complessivo di 120.000 euro. Solo il giorno successivo però si è reso conto dell'errore, tornando immediatamente sul posto, ma ormai era troppo tardi perché il cestino era stato già svuotato. Comunque a quel punto è scattata la richiesta di aiuto ai carabinieri, che hanno raccolto la denuncia, hanno avviato un'indagine e attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza i militari sono riusciti a ricostruire con precisione i movimenti dell'uomo e a confermare la dinamica dell'accaduto. Il passaggio decisivo è stato individuare il percorso del mezzo della raccolta rifiuti fino a risalire all'impianto di smaltimento di Ugento, e lì è iniziata una vera e propria ricerca tra i rifiuti con il supporto del personale della struttura, un lavoro lungo, meticoloso, ma alla fine, dopo ore di ricerche, il cofanetto è stato ritrovato e restituito.

0: restituito al proprietario. Meno male, 120.000 euro, voglio dire, ragazzi, buttati per sbaglio in un bidone. Io l'avrei fatta finita,
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Bentrovati dalla redazione. In apertura al delitto di Garlasco, pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notes. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. In Gran Bretagna è arrivata una pesantissima batosta per il premier Keir Starmer. Le elezioni britanniche hanno visto trionfare la destra di Reform UK di Nigel Farage, mentre il partito laburista al governo ha registrato un netto calo alle urne. Starmer si prende la responsabilità del risultato devastante, ma dice «non mi dimetto». I dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Voltiamo pagina. Il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Questo perché la sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Già nel 2024 aveva definito i voli tra Regno Unito e destinazioni turistiche come Ibiza i peggiori sotto questo profilo. Il calcio in chiusura: Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano. Queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Intanto è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E con questo è tutto, a più tardi.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Saluto dalla redazione. In apertura la guerra USA-Iran. Il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, così avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. Intanto i dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva quindi la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Siamo al delitto di Garlasco. Pornografia, violenza sessuale, sesso estremo, pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notes. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. Inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Domani la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali d'Italia. 6 azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Darderi Hanfman e non prima delle 20.30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. E con questo è tutto, più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie dal Veneto. Infortuni mortali sul lavoro. Il primo trimestre del 2026 si chiude senza miglioramenti nel numero di infortuni mortali sul lavoro in Veneto, con 21 vittime. Cifra che rimane invariata rispetto all'anno precedente. Questo dato è emerso dall'ultimo monitoraggio dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre, che colloca il Veneto in una situazione di allerta, con un'incidenza di mortalità superiore alla media. Arresto ad Agordo. Una donna è stata arrestata ad Agordo dopo aver infranto un divieto di dimora e stava tentando di avvicinarsi all'abitazione della persona offesa. I carabinieri, durante un controllo del territorio, l'hanno fermata nei pressi dell'ospedale, conoscendo le misure cautelari a cui era sottoposta. Trasporto pubblico locale. Il movimento BARD, Belluno Autonoma Regione Dolomiti, si oppone all'ipotesi di un accorpamento gestionale del trasporto pubblico locale tra le province di Belluno e Treviso. La proposta ha suscitato un acceso dibattito riguardo al futuro della mobilità nella provincia bellunese, evidenziando le differenze tra le due aree. Efficienza della provincia di Belluno. La provincia di Belluno si distingue per la rapidità nei pagamenti, risultando tra gli enti più efficienti del Veneto. I dati ministeriali aggiornati al 31 marzo 2026 mostrano che i tempi medi di pagamento sono significativamente ridotti, contribuendo a garantire liquidità immediata per le imprese locali. Iniziativa Impianti Aperti. SIB ha annunciato la riapertura degli impianti per l'iniziativa Impianti Aperti, che offre ai cittadini la possibilità di visitare la sorgente Val Clusa e scoprire il processo di approvvigionamento dell'acqua. Sono disponibili gli ultimi posti per le visite programmate il 23 maggio. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Bentrovati dalla redazione. In apertura la visita del segretario di Stato USA in Italia, Marco Rubio, stamane alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora. A seguire si è spostato a Palazzo Chigi per l'incontro con la premier Meloni. La situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano, i temi al centro del faccia a faccia. La guerra in Ucraina. Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Mosca ha parlato di 1.365 violazioni della tregua da parte dell'Ucraina. Intanto è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il delitto di Garlasco, pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notes. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Sequestrate 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. A Venezia il primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale. C'è una prima paziente presa in carico dal SERD per una dipendenza comportamentale da AI. La giovane ha 20 anni e con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi totalmente e a dare totale fiducia al chatbot online. In chiusura la MotoGP, il weekend di Le Mans parte con una sorpresa, miglior tempo di Luca Marini davanti ad Acosta su KTM e a Zarco su Honda. Gran passo per Di Giannantonio IV senza cambiare gomme, nono Marc Marquez fuori dalla top 10, Bezzecchi 14esimo e Bagnaia 18esimo. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, quarto giorno al Foro Italico degli internazionali BNL d'Italia. 6 azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Dardari Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. La Serie A di calcio al via la 36esima giornata che viene aperta da Torino-Sassuolo alle 20:45. Domani alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta a salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domenica alle 12:30 Verona-Como e alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 in campo Parma-Roma sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì infine alle 20:45 si gioca Napoli-Bologna. E inizia a prendere forma la grande festa nerazzurra che domenica 17 maggio celebrerà il 21esimo scudetto dell'Inter. La partita contro il Verona, ultima sfida stagionale al Meazza, sarà la cornice che conterrà tutti i momenti pensati per scatenare la gioia dei tifosi nerazzurri che riempiranno San Siro per l'ennesimo sold out. La caccia al biglietto è già iniziata. Dopo la sfida con il Verona, la premiazione ufficiale sul prato del Meazza e poi tutta la squadra raggiungerà il Duomo a bordo di un pullman scoperto. Una grande parata che coinvolgerà numerose vie di Milano. Intanto Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Ed è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E poi c'è il ranking UEFA per nazioni. L'Italia era già fuori dalla corsa ranking a differenza della Spagna, che la spunta aritmeticamente nel testa a testa con la Germania e avrà un posto extra nella prossima Champions. Missione compiuta anche dall'Inghilterra, già certa da tempo del primato e ancora in grado di portare ben 6 squadre nella Champions 2026-2027 e addirittura 10 in Europa. La MotoGP è in pista Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è il leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti, con l'Aprilia che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro Gran Premio sul bagnato dopo quello del 2025. E siamo al ciclismo. Oggi Oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime tre tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan. Leader della classifica punti al Giro 2023-2024, il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, però insomma quando è che mi chiedono ma perché hai quella faccia? La risposta è molto semplice, ho questa faccia qua che voi non vedete, grazie a Dio. Quando è che non ho in mente un'idea bizzarra, consona allo standard tipico delle aperture leggendarie di puntata? Però sapete che non è questa la prerogativa importante, la peculiarità di primaria importanza della nostra trasmissione ammiraglia, perché la RAM 7 Va 5 ha ben altre frecce al suo proprio arco e una delle più incandescenti ed infuocate addirittura è quella della qualità musicale, e a conferma di ciò che vi dico, ecco qua Running From Myself, contenuta all'interno di This Devil Won't Let Me Lose, l'ultimo album di Melinda Meshad, e quindi posizione numero 24.

Suoniamo l'ovest degli States, arriva Melinda Meshad, questa è Running From Myself. Beh, insomma, posizione 24, meritatissima new entry, ma la trasmissione di oggi è importante perché abbiamo una new entry di 7 giorni fa che naturalmente sale, non sarebbe potuto accadere diversamente. E allora Lou Gramm, eccolo qui con Time House.

Fotografia dei Foreigner, quello di Lou Gramm, che viene fuori con questo album intitolato semplicemente Released e Time Heals the Pain, è senz'altro uno di quei motivi per cui la vostra emittente riserva un posto in palinsesto alla mezz'ora dedicata alla Rancid Virtual 5, la graduatoria di musica di qualità. A volte abbiamo da rispolverare delle situazioni che però sono editate nell'anno in corso, spesso sono uscite fresche di pochi giorni o al massimo di poche settimane. È il caso dei Van Halen con questa edizione particolare di 51-50, un iconico album che viene riproposto. Questa è Love Walk Is In.

Mon, firmata Baxari. Ed eccolo qua. Il tipico opener di Let's Get Rocked non cambia mai, nemmeno in questa preziosa edizione contenuta in The Las Vegas Residency Cellis.

Sono i suoni della numero uno di 7 giorni fa, si mantengono in podio i Power Station al numero 3 con questa Harris for the World. A te logo da Chico Catenacci.

0: Dagli studi di Roma, Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
1: Bentornati, bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 alte radio e ovviamente in collegamento con la redazione di Seteva.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi, io devo dire sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pescasseroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. Poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti, ad esempio improvvisamente soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Che poca cosa potevo fare io prima, potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze. Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che, se lei fosse stata un po' meno gelosa,

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato. Ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo, a volte, tornare indietro è impossibile. Altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner, ad esempio, instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Bollettino Dolomiti Meteo emesso dal servizio Meteo ARPAV venerdì 8 maggio 2026 alle ore 13. Evoluzione generale. Tra Mediterraneo e Nord Africa prevale una circolazione anticiclonica, al cui margine settentrionale scorrono in quota a tratti modeste secature, dapprima da sud-ovest e infine da nord-ovest. Per la montagna veneta il periodo che ne consegue si caratterizza per fasi di schiarite alternate a nubi più insistenti tra domenica e lunedì, con varie fasi di precipitazioni sparse, in particolare nelle ore pomeridiane. Previsioni fino al 24 di oggi. Contenuta variabilità con spazi di sereno e addensamenti nuvolosi. Possibile qualche precipitazione anche a carattere di rovescio, eventualmente con fiocchi di neve da quote dell'ordine dei 2500 metri. Ventilazione generalmente scarsa e temperature diurne in aumento. In libera atmosfera sulle prealpi 10 gradi a 1500 metri e 5 gradi a 2000 metri. Sulle Dolomiti 7 gradi a 2000 metri e meno 2 gradi a 3000 metri. Previsioni per sabato 9 maggio. Stato del cielo. Tempo variabile con spazi di sereno anche ampi e densamenti nuvolosi più presenti nel pomeriggio sulle Dolomiti. Precipitazioni. Specie nel pomeriggio sulle Dolomiti sono probabili alcuni fenomeni anche a carattere di rovescio, 40-60%, limite delle eventuali nevicate in rialzo fino a 2500-2800 metri. Temperature. In moderato aumento, specie le massime. In libera atmosfera sulle prealpi 8-12 gradi a 1500 metri e 4-7 gradi a 2000 metri. sulle Dolomiti 14 gradi a 2000 metri e meno 3, meno 1 grado a 3000 metri. Venti in quota per lo più dai quadranti sud-occidentali, deboli o a tratti localmente moderati dal pomeriggio, indicativamente 5-10 km all'ora a 2000 metri, 10-20 km all'ora a 3000 metri. Nelle valli deboli con direzione variabile. Previsioni per domenica 10 maggio. Stato del cielo. Cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso con spazi di sereno più presenti all'inizio della giornata. Precipitazioni. Dalla tarda mattinata fasi di fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio locale temporale fino al 60-80% con neve da circa 2200-2500 metri. Temperature. Per le minime prevalgono gli aumenti, a parte qualche leggera controtendenza. Massimi in diminuzione. In libera atmosfera sulle prealpi 6-9 gradi a 1500 metri e 4-6 gradi a 2000 metri. Sulle Dolomiti 3-6 gradi a 2000 metri e meno 2-1 grado a 3000 metri. Venti in quota per lo più moderati da sud-ovest, indicativamente 5-10 km all'ora a 2000 metri e 15-30 km all'ora a 3000 metri. Nelle valli deboli con direzione variabile, salvo occasionali rinforzi in caso di temporali. Tendenza per lunedì 11 maggio. Tempo relativamente instabile con prevalenza di addensamenti nuvolosi a fronte di qualche possibile schiarita. Fasi di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale con neve da 2200-2500 metri. Per le temperature contenute variazioni di carattere locale. In quota tratti rinforzi di vento dai quadranti occidentali. Tendenza per martedì 12 maggio. Variabilità con addensamenti nuvolosi e schiarite anche ampie. Da metà giornata, specie sulle prealpi, alcune precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale, con neve da quota dell'ordine dei 2000 metri. Temperature minime un po' in diminuzione e massime un po' in aumento, salvo locali leggere controtendenze. In quota, vento dei quadranti occidentali, all'inizio almeno localmente significativo, e poi in attenuazione. Quota dello zero termico previsto in libera atmosfera alle ore 12. Venerdì 8 maggio 2700 metri, sabato 9 maggio 2800 metri, domenica 10 maggio 2700 metri, lunedì 11 maggio 2700 metri, martedì 12 maggio 2600 metri.
4: Le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. La marina iraniana ha sequestrato una petroliera, la Ocean Koi, accusata dalle autorità di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi nazionali dell'Iran. Lo riporta l'agenzia Tasnim. I comando della marina iraniana hanno effettuato il sequestro durante quella che è stata definita un'operazione speciale. Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Papa Leone XIV ha un anno esatto dalla sua elezione come pontefice e oggi in visita pastorale a Pompei e Napoli. Stamattina il Santo Padre è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove è iniziato il programma odierno. Il Papa ha voluto subito salutare uno ad uno malati e disabili, assistiti dal Tempio della Carità. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Venerdì 12 giugno Helen Mirren riceverà il Taormina Film Festival Achievement Award durante una serata dedicata ad Anna Magnani all'interno del Teatro Antico. In occasione del 75esimo anniversario dell'uscita del film sarà proiettata la versione restaurata della pellicola bellissima di Luchino Visconti. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, quarto giorno al Foro Italico degli internazionali BNL d'Italia. Sei azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Dardari Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cucciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. La Serie A di calcio al via la 36esima giornata che viene aperta da Torino-Sassuolo alle 20:45. Domani alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta a salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domenica alle 12:30 Verona-Como e alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 in campo Parma-Roma sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì infine alle 20:45 si gioca Napoli-Bologna. Inizia a prendere forma la grande festa nerazzurra che domenica 17 maggio celebrerà il 21esimo scudetto dell'Inter. La partita contro il Verona, ultima sfida stagionale al Meazza, sarà la cornice che conterrà tutti i momenti pensati per scatenare la gioia dei tifosi nerazzurri che riempiranno San Siro per l'ennesimo sold out. La caccia al biglietto è già iniziata. Dopo la sfida con il Verona, la premiazione ufficiale sul prato del Meazza e poi tutta la squadra raggiungerà il Duomo a bordo di un pullman scoperto. Una grande parata che coinvolgerà numerose vie di Milano. Intanto Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Ed è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E poi c'è il ranking UEFA per nazioni. L'Italia era già fuori dalla corsa ranking a differenza della Spagna, che la spunta aritmeticamente nel testa a testa con la Germania e avrà un posto extra nella prossima Champions. Missione compiuta anche dall'Inghilterra, già certa da tempo del primato e ancora in grado di portare ben 6 squadre nella Champions 2026-2027 e addirittura 10 in Europa. La MotoGP è in pista a Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è il leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti, con l'Aprilia che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro Gran Premio sul bagnato dopo quello del 2025. E siamo al ciclismo, oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime 3 tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante con il Mar Nero sullo sfondo per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: The Billboard History.
1: The Billboard History.
0: The American Hot 100. Storica, iconica, inimitabile. The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova l'appuntamento con le principali classifiche Billboard, dove primeggia il countdown numero 1, The USA Hot 100. La nostra macchina del tempo oggi ci porta in una primavera dopo la metà degli anni Ottanta. Una chart dinamica e come sempre piena di qualità musicale e tante emozioni. E allora facciamo subito nostri tutti questi grandi successi senza tempo. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, scaliamo insieme la Hot 100 Top 10 del 2 maggio 1987.
2: Welcome to the biggest countdown in the world.
3: The biggest songs in America.
0: The American Hot 100. Comincia dunque l'ascesa verso la vetta dei 10 brani più popolari negli States di quel periodo. Al decimo posto incontriamo James J.T. Taylor, Kool & The Gang e Stone Love, il dodicesimo e ultimo loro singolo a raggiungere la top 10 della USA Hot 100.

0: In salita al numero 10 della Hot 100 c'era dunque Stone Love, una canzone che segnò la fine del periodo di massimo splendore di Kool & The Gang, un gruppo soul, funk, rhythm and blues proveniente dal New Jersey e ancora oggi in attività dal 1964. Hanno pubblicato 24 album e 39 singoli durante una lunghissima carriera di successo, dovuto in gran parte all'ingresso nella band del cantante James J.T. Taylor e delle produzioni di Humir Deodato.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo di un posto, in discesa incontriamo un ex number one di questa chart. È una power ballad degli Starship, una rock band statunitense di San Francisco, ancora oggi in attività dal 1984. Inizialmente si chiamavano Jefferson Starship, ma a causa di una controversia legale persero alcuni elementi e dovettero modificare anche il loro nome. Numero 9, Nothing Gonna Stop Us Now.

0: In discesa al numero 9 della HOT 100 c'era dunque un ex number 1 di questa chart. Si tratta di Nothing Gonna Stop Us Now, un brano scritto da due noti songwriter, Diane Warren e Albert Hammond, e portato al successo dagli Starship. È anche la colonna sonora di un film americano del 1987, una romantica commedia dal titolo Man Can, interpretata da diversi attori famosi come Andrew McCartney, Kim Cattrall, Estelle Getty e James Spader.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 8, dove stazionario c'era Stevie Winwood e un brano che in quel periodo era in vetta alla Billboard Adult Contemporary Tracks, The Finer Things.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Il 2 maggio 1987 al numero 8 della Hot 100 c'era dunque The Final Things, un brano scritto e cantato da Stevie Winwood, un musicista e cantautore inglese nato a Birmingham nel 1948 e ancora oggi in attività dal 61. Una lunga carriera durante la quale ha suonato con i Traffic, i Blind Faith e i Go. Da solista invece ha pubblicato 10 album.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
0: Al numero 7 invece c'era una grossa sorpresa. Perdeva di botto la leadership del countdown più famoso del mondo questo brano cantato da due fuori classe della musica, la grande Aretha Franklin, che da sempre è definita The Queen of Soul, e George Michael. La loro canzone, scritta da Simon Climie e Dennis Morgan e prodotta da Narada Michael Walden, conquistò non solo la vetta dei singoli pop americani, ma anche di quelli inglesi.

0: Dunque, il 2 maggio 1987, in discesa al numero 7 della USA Hot 100, c'era l'ex numero 1 di questa chart, I Knew You Were Waiting For Me, un grande successo di Aretha Franklin e George Michael. Il brano celebra la resilienza e la fede nel trovare l'amore vero e destinato, dopo un passato doloroso e pieno di grandi difficoltà personali. Fu l'unico singolo di Aretha Franklin a conquistare la vetta della classifica pop inglese in tutta la sua lunga e straordinaria carriera.
1: American Hot 100. All the hits. The Billboard
0: History. All the hits. Saliamo un altro gradino e siamo al giro di boa della chart odierna. Qui incontriamo una rock band famosissima e che certamente non ha bisogno di grandi presentazioni. Un gruppo che in quel periodo dominava alcune tra le più importanti classifiche Billboard, come la Mainstream Rocker Play e la Top 200 Albums. Naturalmente sto parlando di Bono e gli U2, che in quel periodo erano in salita al numero 6 della Hot 100 con questa splendida ballata. Futura hit leader anche di questa chart è With or Without You.

0: Dunque al numero 6 della HOT 100 c'erano Bono and the U2, With or Without You, un brano incluso nell'album The Joshua Tree, ritenuto uno dei migliori long playing della band e della storia della musica. La canzone si aggiudicò ben 3 dischi d'oro e 7 di platino. E adesso state ancora con me, sospendiamo come sempre la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, the American Hot 100.

Iniziamo dunque la rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere a marchio Billboard nell'edizione del 2 maggio 1987. In vetta all'Adult Contemporary Tracks c'era Stevie Winwood e The Final Things, motivo già ascoltato poco fa nella prima parte del nostro appuntamento. Anche il numero 1 della mainstream rocker play è già stato sentito, si tratta di With or Without You degli U2, ma il gruppo irlandese in quel periodo dominava un'altra importantissima classifica Billboard, la Top 200 Albums, i 200 long play più venduti nel territorio americano. E lo faceva con The Joshua Tree, uno dei loro migliori lavori, dal quale vi faccio ascoltare in sequenza Where the Streets Have No Name e I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Dunque in vetta ai 200 album più venduti in America, il 2 maggio 1987 c'era The Joshua Tree degli U2, vincitore di un Grammy Award come miglior album del 1987, un long play che il gruppo realizzò volgendo l'attenzione verso le radici della musica statunitense, cominciando ad esplorare il blues, il country e il gospel. Andiamo avanti e siamo alla Disco Action, dove in quel periodo primeggiava un brano ipertecnologico dei Kraftwerk, The Telephone Call.

Tra i brani più ballati nelle discoteche a stelle e strisce all'inizio di maggio dell'87 c'erano i Kraftwerk e The Telephone Call, mentre in vetta alla classifica Rhythm and Blues c'erano The System, un duo statunitense di musica synth-pop R&B composto dal cantante e chitarrista Mick Murphy e dal tastierista David Frank. Il loro brano è questa meraviglia dal titolo Don't Disturb This Groove, numero 1 Hot Rhythm and Blues Tracks.

Di nuovo bentrovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo, inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Dunque in vetta ai singoli rhythm and blues americani c'era Don't Destroy This Groove di Mick Murphy e David Frank, in arte The System, due musicisti e produttori discografici ancora oggi in attività dai primi anni Ottanta. In apertura della rassegna odierna, con le classifiche di genere a marchio Billboard, vi ho segnalato il numero uno della mainstream rocker play, ovvero With or Without You degli U2. Ora invece voglio proporvi il numero 2 di quella chart, visto che la settimana seguente a questa sarebbe balzato in vetta a questa classifica. Il secondo posto infatti era occupato dal braccio destro del rock and roll, ovvero Mr. Tom Petty e i suoi Heartbreakers.

0: Il 2 maggio 1987 al numero 2 della mainstream Rocker Play, in attesa di approdare al vertice assoluto della classifica che elenca i singoli rock più trasmessi dalle emittenti radiofoniche statunitensi, c'era Jammin' Me, un motivo di Tom Petty and the Heartbreakers, un famoso gruppo rock and roll proveniente dalla Florida e in attività dal 76 al 2017, anno della scomparsa del loro leader e fondatore, Mr. Tom Petty.
1: The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: A chiudere la panoramica con le classifiche di genere stilate da Billboard Magazine, ci rimane solo l'ascolto della Hot Country Chart e della sua hit leader. Si tratta di un brano del cantautore statunitense Anthony Graham Brown, Don't Go to Stranger, numero 1 Hot Country Tracks.

0: Dunque in vetta alla classifica country statunitense all'inizio di maggio dell'87 c'era Don't Go to Stranger, un motivo di T. Graham Brown, un cantautore americano nato in Georgia nel 1954 e ancora oggi in attività dai primi anni 70. Una lunga carriera iniziata cantando jingles commerciali per importanti aziende come McDonald's, Disneyland, Budweiser e Coca-Cola e continuata musicalmente piazzando 30 singoli nella classifica country americana, tre dei quali al numero 1. Bene, e con questo la panoramica delle più importanti Billboard Charts per oggi termina qui. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100. Ci aspetta la sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History. All the hits.

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America.
2: The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Riprendiamo la scalata alla Hot 100 e alle sue prime 5. Al quinto posto c'era il genio di Minneapolis, il grande Prince, Roger Nelson. Sign of the Times.

0: In discesa al numero 5 della USA Hot 100 il 2 maggio 1987 c'era Sign of the Times del grande Roger Nelson in Art Prince. La canzone, composta dallo stesso artista, nel testo tratta argomenti di scottante attualità dell'epoca, come l'AIDS, la violenza delle gang, la povertà, la droga e l'olocausto nucleare, e addirittura il disastro dello Space Shuttle Challenger. Fu un grande successo che gli consentì di conquistare la vetta delle classifiche Billboard, Rhythm and Blues e Dance Electronic.
1: The American Hot 100. The Billboard History.

0: In salita al numero 4 della HOT 100 c'era Madonna e La Isla Bonita, un successo della cantante americana che anticipò di molti anni il cosiddetto Latin Pop di artisti come Ricky Martin, Jennifer Lopez e Shakira. Si aggiudicò il disco d'oro in ben 7 nazioni, tra le quali l'Italia, e il disco di platino in Spagna.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo al numero 3 e ormai abbiamo raggiunto il podio del countdown più famoso del mondo. Qui c'erano The Crowded House e Don't Dream It's Over.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. In discesa al numero 3 della Hot 100 il 2 maggio 1987 c'era dunque Don't Dream It's Over, un brano firmato Crowded House, un gruppo australiano ancora oggi in attività dal 1985 e capitanato da Neil Finn, l'autore di questa canzone. La band ha pubblicato 14 album durante una lunga carriera nella quale non sono mancate delle soste. Questo brano è ad oggi l'unico successo che si ricordi di loro. Nel 1991 Antonello Venditti ne fece una cover in italiano dal titolo Alta Marea.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo un altro gradino e siamo sempre più vicini alla vetta del countdown più famoso del mondo e al nuovo numero 1. Qui c'era Jody Watley e questo ottimo singolo di debutto solista. Al numero 2 della USA Hot 100 il 2 maggio 1987 c'era Looking for a New Love.

0: In salita al secondo posto della Hot 100 c'era dunque Looking for a New Love, il singolo di debutto dell'ex cantante degli Shalamar, Jody Vanessa Watley, una cantautrice e produttrice discografica statunitense nata in Illinois nel 1959. Suo padre era un pastore della chiesa e un DJ, mentre la madre una cantante e pianista. Il suo padrino invece fu Jackie Wilson, un famoso cantante e ballerino americano. E adesso, alla fine della nostra scalata odierna, da una costa all'altra degli Stati Uniti d'America, questo era il nuovo number one. Al numero uno, I Just Died in Your Arms Tonight, Cutting Crew.
1: The American Hot 100.
2: Numero uno.

0: Il 2 maggio 1987 la Hot 100 aveva un nuovo number one, I Just Died in Your Arms Tonight, un brano one hit wonder di una rock band inglese chiamata Cutting Crew e proveniente da Londra. Fu un grande successo, certificato disco d'oro in Italia, Spagna, Germania e Danimarca, disco di platino nel Regno Unito e in Canada. Bene, e con il nuovo number one si chiude anche questa puntata con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
1: The Billboard History. The Billboard History.

Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario di Stato Marco Rubio, nella conferenza stampa al termine degli incontri a Roma, ha affermato di non aver discusso del ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia con la prima ministra Giorgia Meloni. Ha affermato poi di essere un forte sostenitore della NATO, ma alcuni paesi europei come la Spagna ci hanno negato l'uso di quelle basi per un'emergenza molto importante, ha detto. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha dichiarato: la Federazione Russa ha espresso rammarico per il rifiuto di scaricare il grano russo nel porto di Haifa, un rifiuto chiaramente attuato sotto pressione di Kiev, lo riporta la TASS. La cronaca: la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con odio e crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima condannato a 16 anni. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'OMS. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. In chiusura lo sport: impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur. L'australiano si prende il primo set, ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo decisivo parziale completa la rimonta, finisce 4-6, 7-6, 6-4. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su cui

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo formiche.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: certe cose fanno.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi, quello tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio in un incontro con la stampa, rilanciando il ruolo degli USA come mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina, ma senza perdite di tempo. Serrata anti-Israele di una ventina di padiglioni.

0: Nazionali tra i giardini e l'arsenale alla Biennale di Venezia. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito. La cronaca: un assistente di volo della compagnia aerea KLM che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni e 4 cani, tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi dal Piacentino il 20 aprile scorso e ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. Secondo quanto riportato dai media locali, Bonnie Tyler, 74 anni, la cantante del celebre brano degli anni 80, Total Eclipse of the Heart, è stata indotta in un coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale in un ospedale di Faro, in Portogallo, dove risiede a causa del peggioramento delle sue condizioni. Dalla redazione è tutto, a più tardi!
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in prossimità delle zone alpine appenniniche più frequenti nel pomeriggio, ma senza fenomeni. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato, così come al sud, con la possibilità di un aumento della nuvolosità, con qualche pioggia in arrivo in serata, solo sulla Sardegna. Temperature in generale aumento, è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, pronto, scusi, no, per questa storia c'è dei tortellini, cioè ci va la mortadella dentro.
3: No, mi spiego, non ho capito.
4: No, dicevo, cioè ci va la mortadella nell'impasto del tortellino?
3: Lo chiede a me?
4: Non lo so, lei è bolognese, cioè io non sono di Bologna.
3: Certo che ci va la mortadella,
4: okay.
3: Ma che parlo?
4: Supermarket, c'è la mortadella, anche altro macinato di carne, insomma, comunque soltanto carne.
3: Sì, però io non sono, la mortadella ci va di sicuro, poi... ci vanno varie parti di carne.
4: Esatto, vari tagli di carne, però adesso lei ovviamente non credo che lei lavori in cucina che ci possa dare una ricetta, ecco.
3: Io non glielo posso dare, non sono in grado.
4: Va bene, allora io la saluto e grazie, viva i tortellini.
3: Prego.

Beh, adesso io non voglio aprire un dibattito sul compenso, come diciamo noi in Romagna, dei tortellini, però oltre alla mortadella so che ci vanno anche certe parti di carne che vengono poi preventivamente cotte, cioè quindi molte volte ci sta bene anche quello che rimane ad esempio di un arrosto, no? Quindi viene tutto tritato e poi ovviamente credo anche amalgamato con del formaggio, della ricotta. In Romagna nei cappelletti ci va una puntina di mortadella, anche se l'ingrediente principale rimane sempre il formaggio, la scorza di limone, c'è anche chi ci mette il cedro candito. Cari amici, con questa introduzione culinaria incominciamo questa puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto al microfono anche quest'oggi. Tanta ilarità, buona musica, notizie improbabili, interviste, situazioni altamente imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket.

0: invocherai.
1: E come di consuetudine incominciamo la nostra puntata con il nostro almanacco, che oggi ricorda Beata Euclide dalle mani che si rovesciano. Euclide era una suora con una strana particolarità: ogni volta che cercava di afferrare qualcosa, le sue mani si rovesciavano all'indietro, facendole cadere tutto. Nonostante ciò, non si scoraggiò mai e continuò a servire il convento, finché un giorno il suo problema si rivelò un miracolo. Durante un incendio, le sue mani rovesciate respinsero le fiamme, salvando l'intero monastero. Dopo la sua morte, le persone affette da goffaggine cronica iniziarono a pregarla, e in suo onore si celebra ogni anno la festa delle mani maldestre, durante le quali nessuno si arrabbia se cade qualcosa a terra.
2: Sai che non ero pronta a dirti addio, che certe cose non le impari mai. Eri la calma dentro il caos mio,

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, salve, scusi il disturbo. Una cosa al volo, Beata Euclide, questa santa di cui abbiamo parlato, cosa potremmo aggiungere?
0: Cosa?
1: Di questa Beata Euclide dalle mani che si rovesciano.
0: Ah, non lo so, non viene a me.
1: No, perché noi, no, cioè, noi ne abbiamo parlato e volevamo chiedere appunto con lei qualcosina, anche perché ogni anno celebrano la festa delle mani maldestre e sappiamo appunto che viene, insomma, viene anche festeggiata dalle parti di Sant'Elpidio.
0: No, non so niente io.
1: Ah, lei non ha mai preso parte a questa festa delle mani che si rivoltano?
0: No, stai sbagliando.
1: E come
0: buongiorno.
1: Cosa possiamo aggiungere quindi? Poi la saluto.
0: Buongiorno, non lo so io.
1: E che facciamo noi?
0: Che ne so.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

0: siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
1: Primo tonno dell'anno venduto a 2,8 milioni di euro, nuovo record al mercato del pesce di Tokyo, un tonno da 243 kg pescato al largo di Oma nella prefettura di Aomori, è stato venduto per 510,3 milioni di yen, equivalenti a circa 2,8 milioni di euro, stabilendo il primato storico dall'inizio delle rilevazioni nel 1999. L'acquirente alla celebre asta giapponese di inizio anno è l'azienda nipponica Kiyomura, che gestisce la catena di sushi Zananmai.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, la redazione di Chi Fu Visto, gentilmente, in merito a quella segnalazione che abbiamo avuto in trasmissione su Contrada Valloscura, volevamo chiedere lei che è dalla zona se avesse qualche notizia in più.
0: Ma riguardo a cosa, scusi, non so niente.
1: Non ha avuto modo di approfondire, perché anche noi non è che abbiamo tanti dettagli.
0: Ma su cosa, scusi, non ho capito bene, su cosa?
1: Sulla sparizione, sarebbe stata questa scomparsa di questo pastore maremmano.
0: No, non so niente, sinceramente.
1: Come cane sto parlando, non come.
0: Sì, lo so, adesso ho capito, No, ma non so niente.
1: Non avete purtroppo avuto modo voi eventualmente di vedere qualche movimento particolare così?
0: No, sinceramente no.
1: Ho capito, ma ci sono molti cani nella zona oppure una, diciamo, come densità canina?
0: No, non ce ne sono in giro, no.
1: E
0: no.
1: Un'ultima cosa, quanti ne avevano? Lei sa eventualmente di maremmani quante ce n'erano in zona, così appunto per segnalare?
0: Non lo so.
1: Non ne ha neanche mai visti, quindi deduco.
0: No, esatto.
1: Ecco, no, allora non vorrei che avessero magari segnalato erroneamente.
0: Infatti non so come mai chiamato questo numero.
1: No, stiamo un po' avvisando così, chiamiamo quelli che risiedono nella zona, ovviamente, per avere, però da come ho capito sono più di uno che non conosce appunto la situazione.
0: Mm-hmm.
1: Ho capito. Quindi niente.
0: Sì, niente.
1: Va bene, grazie, buon proseguimento.
0: Ok, a lei, salve, grazie.

0: Pronto, salve signora, scusi, l'ora esatta, gentilmente, per i nostri ascoltatori, se potesse dirci che ore sono, perché all'ascolto.
1: Sono le 17.05.
0: 17.05, lei è la signora?
1: Ma scusi, io non sono la proprietaria, lei con chi parlo?
0: Ah, ok, pensavamo di parlare col signor Camillo, ma infatti la voce mi sembrava molto femminile.
1: Sì. Ascoltate, dovete richiamare perché trovate la figlia lunedì magari.
0: No, vabbè, ma noi ci interessava poi giusto sapere l'orario, perché per la nostra rubrica l'ora è offerta da. Però il signor Camillo non c'è, ci ha detto lei che ore sono.
1: Sì.
0: Ho capito. Infatti le volevo chiedere come si chiamava lei, così facevamo l'annuncio ufficiale.
1: No. Poi richiamate, ci stanno i proprietari.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere, io dovrei venire a fare lo scarico. C'è qualcuno?
0: Per cosa, scusi? Il corriere per cosa?
1: Ah, io ho uno scarico, ho un pozzetto, credo, di quelli da liquami, da appartamento, non so, sono
0: no,
1: da 12.
0: No, a noi no, a noi non deve importare nessun pozzetto.
1: E come mai c'ho l'ordine di scarico lì? Scusi, io non so perché, chiedo scusa, io devo solo consegnare.
0: No.
1: È ingombrante, c'è anche il camion con la gru.
0: No, veramente avete sbagliato l'indirizzo. Noi non attendiamo nessun pozzetto di liquami da svuotare.
1: Cosa fa? Io bisogna, però, signora, che arrivo lì, lo lascio lì sotto, poi se c'è un errore lo verranno a ritirare, perché io devo tornare indietro, non è che posso girare tutta Trieste con...
0: Signor mio, noi non ritiriamo nulla perché noi non abbiamo ordinato
1: però
0: nulla.
1: C'è posto lì davanti eventualmente per scaricarlo? È da 6?
0: No.
1: Io lo devo lasciare lì, signora, perché non posso portarmelo indietro.
0: Lei lo riporti al mittente perché noi non abbiamo ordinato nulla.
1: No, siccome è solo da scaricare, non è da pagare, quindi io ho l'obbligo di scaricarlo lì.
0: Non abbiamo ordinato nulla.
1: Ma dovete,
0: vogliamo nulla.
1: Lei non vuole nulla. E che
0: ma
1: faccio
0: noi non
1: io?
0: Non abbiamo ordinato nulla. Noi cosa facciamo con questo in strada? Mi può dire cosa abbiamo fatto?
1: No, ma non è pieno, è pulito.
0: Impazziti?
1: È nuovo, non è sporco. Cioè, è nuovo, non è pieno di liquami.
0: Ma non mi interessa, che cazzo ci faccio io con uno pulito?
1: Pensi cosa ce ne devo fare io allora? Cioè, cosa giro?
0: Non lo so, chi è il mittente? Lo tiri al mittente, perché noi non abbiamo chiesto nessun pozzetto.
1: Ascolti, eventualmente se è da mandare indietro, io ho bisogno di scaricarlo 2 giorni adesso, lo lascio lì e poi lo vengo a ritirare lunedì eventualmente, mettiamo lì fuori.
0: No, se lei ha detto il mio scarica qua, io chiamo i carabinieri.
1: Ma lei l'ha ordinato, mica io, scusi.
0: Io non ho ordinato nessun pozzetto della fognatura.
1: Ma lì fuori, c'è qualcuno che sta facendo dei lavori eventualmente che non abbiano invertito?
0: Nessun lavoro, siamo sulla strada, non c'è nessun lavoro, cantiere in corso, noi non vogliamo nessun pozzetto.
1: Quindi
0: abbiamo ordinato nulla, adesso io chiamo i carabinieri.
1: Ma non c'è bisogno, scusi, mi perdoni, capiamo
0: allora,
1: il problema qual è?
0: Lei mi dica, cosa scrive sulla bolla di consegna?
1: No, metterò respinto, cosa devo fare? Non lo so neanch'io, dopo...
0: Perché noi non abbiamo, mi può dire chi è il mittente?
1: Un attimo solo che ci controllo il computer.
0: Controllo il computer.
1: Edilizia Fassani, ma viene da fuori, non è? Questi sono materiali edili, vengono da fuori. Non
0: materiale
1: è...
0: edile, nessuno ha ordinato materiale. Chi è destinatario? Chi? Mi dica.
1: Questo civico e basta. Non c'è,
0: no.
1: Non lo so allora eventualmente cosa si possa essere successo.
0: Avranno sbagliato numero. Invece del numero 8 non lo so.
1: Io la sapevo.
0: Qui
1: guardi,
0: non c'è spazio di scarico e noi non abbiamo ordinato nulla.
1: Quindi non le interessa eventualmente, anche se lo lascio lì.
0: Non interessa nessun pozzetto della fognatura. Non abbiamo ordinato nulla. Se adesso arrivano i carabinieri.
1: Va bene, allora vedo un po' di capire cosa è successo allora, d'accordo?
0: Capisca lei perché io non capisco lei. Grazie, buongiorno.

0: questa storia veramente viene da una zona del mondo un po' lontano da noi, perché siamo in Australia. Pensate che questa signora ha ricevuto 10 milioni per errore proprio sul proprio conto corrente. La cosa assurda, che sicuramente è un po' non si è, diciamo, preoccupata più di tanto di informarsi per quale motivo la banca gli avesse addebitato tale cifra, comunque ha comprato una bella villa, una bella casa, insomma, ha detto: già che ci sono, mi metto proprio a vivere da pascià e da re. Peccato che, accortisi finalmente dell'errore, la banca così ha bussato alla porta per chiedere indietro l'immeritato accredito. Davvero un brutto grattacapo a quel punto per la povera signora, che aveva già investito gran parte di quella ingente somma. Insomma, vediamo come è andata a finire. Si chiamava Treva Manogari Manivel, la fortunata donna di Melbourne, diventata di punto in bianco milionaria per un banale errore contabile. E diciamo che un rimborso di appena $10 che doveva ricevere dal sito di criptovalutecrypto.com si è trasformato per sbaglio in una cifra da capogiro pari a 10,5 milioni di sterline. Insomma, morale della favola, questa signora ha voluto farla furbetta, e che si è, ovviamente, il suo sogno interrotto bruscamente dopo 7 mesi, quando l'azienda di cripto, accortasi finalmente dell'errore madornale, ha deciso di avviare un procedimento legale nei confronti. Alla fine dello scorso mese la Corte Suprema del Victoria ha sentenziato la restituzione dell'intera somma più il 10% di interessi. Una bella batosta per la povera signora, che si è vista già disporre il congelamento di tutti i suoi beni. Sì, salve. No, dicevo, quindi lei cosa avrebbe fatto se avesse ricevuto come la signora questa cifra così per errore?
1: Ma chi è?
0: È il supermarket. No, ho sentito di quella signora dei 10 milioni di euro, la notizia.
1: Ah, mi comprerai tutto il supermarket.
0: Con 10 milioni signora pure di più. No, questa signora in pratica ha ricevuto 10 milioni di euro per errore, no? Sul conto, li ha spesi, che si è presa una casa, e poi dopo qualche mese la banca ovviamente ha bussato, dire, ma i soldi, insomma, li volevamo indietro, no? Però gli ha bloccato, gli ha congelato tutti i beni. Insomma, ha fatto bene secondo lei la signora a spendere tutti questi soldi, oppure doveva aspettare, informarsi?
1: Aspettare informarsi.
0: Perché così, dico, per errore uno dice: ah, mi trovo tutti sti soldi sul conto. Quindi la banca ha fatto bene a...
1: Non è che piove uno dal cielo.
0: Esatto. Nessuno regala niente, come si dice, no?
1: No,
0: ho capito. Grazie allora, buona giornata.

0: Salve, buongiorno, gentilmente la signora casa?
1: Ma chi è lei?
0: Salve, il corriere per lo scarico. Volevamo sapere verso che ora possiamo passare senza, non per trovare qualcuno in casa.
1: Io sono in casa adesso.
0: Perché abbiamo le due rinconsegne alle due statue. Allora volevamo sapere, noi abbiamo lo scarico su via Lis.
1: Sì, ma a chi è indirizzo? Com'è te? Chi c'è?
0: Io ho una consegna per giusto? Devo solo scaricare, signora, non devo, le lascio anche sotto casa, non devo salire, basta che qualcuno mi firma.
1: Va bene, guardi, allora lei quando arriva mi suoni che
0: ecco,
1: poi io scendo.
0: Una cosa, signora, siccome sono due statue molto ingombranti, perché sono a dimensione naturali, quelle musicali, c'è un posto dove poterle mettere, perché comunque sono anche, insomma, lasciarle sulla strada non mi sembra a caso, magari
1: guardi, c'ho mia nipote qua, casomai verrà giù con lei, con me, vedete.
0: Ecco, le avete ordinate voi, comunque ci dà conferma, le due statue?
1: No, io non ho ordinato
0: perché
1: niente.
0: Sono le due statue musicali di Albano e Romina Power, noi stiamo consegnando un po' queste statue da quelle che si schiacciano.
1: No, io non ho ordinato niente, allora lasci stare perché non è una cosa che fattibile.
0: Ma perché...
1: aspetti un attimo che le passo
0: sì.
1: Mia nipote, aspetti un attimo. Buongiorno,
0: sì, salve, chiedo scusa, no, sono il corriere, perché abbiamo questo scarico, queste due statue, che è un po' che adesso consegniamo questa tipologia di articoli, però sono un po' ingombranti.
2: Sono due
0: gigantografie di, credo, Albano e Romina Power, musicali, è una ditta che le produce, sono solo da scaricare, però abbiamo questo uh-huh. indirizzo, e appunto, non essendo abbastanza ingombranti, non possiamo lasciarli in strada. Volevamo sapere appunto quando viene il ragazzo, okay. Quando può, se c'è modo di inserirle dentro un cortile.
2: Mia nonna non segue né Romina Power né Albano, quindi mi sembra strano che lei abbia potuto fare questo. E soprattutto mia nonna avendo una casa molto piccola, due gigantografie, non penso che ci siano in casa, quindi evidentemente
0: ma è stato un errore, magari qualcuno di parentela che abbia fatto un ordine del genere, perché di solito sono abbastanza, essendo anche credo abbastanza costose, un errore di un'omonimia mi sembra improbabile, ecco.
2: Guarda, noi di famiglia abbiamo un cognome diverso da Bocchi, perché è rimasta solo mia nonna col cognome Bocchi, quindi mi sembra strano perché nessuno segue questo genere musicale, e soprattutto avendo delle case non così ampie da poter tenere due gigantografie in casa.
0: Sì, perché comunque sono, credo vengano fatte proprio su proporzione originale degli artisti, perché è una casa che riproduce gli artisti musicali, definiamoli così, e quindi Romina Power, la statua della Power è più alta, ma quella di Albano credo sia 1,60, quindi non è, però comunque sono abbastanza ingombranti, ecco.
2: Esatto, secondo me oltretutto, è stato sbagliato magari l'indirizzo, perché è un cognome molto...
0: Noi dobbiamo, insomma, le abbiamo qui in magazzino, le dobbiamo soltanto scaricare, eventualmente gliele lasciamo lì, poi arrangiate voi, le rivendete, non lo so, perché noi non è che le possiamo rimandare indietro adesso.
2: No, perché non è stato organizzato dalla mia famiglia, quindi...
0: Ma le ha ordinate lei? Chiedo scusa.
2: No, non le ha ordinate nessuno.
0: No, lei, cioè, intendo lei come nipote, deduco, non so se è nipote della signora.
2: Sì, sono la nipote. No, io non ho fatto nessun ordine perché non ordino online.
0: Quindi niente, le rimandiamo, le teniamo stoccate qui, poi eventualmente faremo un reso noi, vediamo un pochino come giustare la cosa, ecco. D'accordo, se eventualmente dovesse passare il ragazzo, allora ce le mandate indietro voi.
2: Ok, va bene.
0: D'accordo, grazie, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata.

Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: carissimi amici, siamo giunti al termine anche per questa puntata di Supermarket, la radio nel carrello. È veramente un piacere trascorrere questi pochi minuti, definiamoli minuti, anche se circa siamo quasi per un'oretta, però un'oretta sono poco meno di 60 minuti tra pubblicità, un cavolo e un altro. E insomma, il tempo passa molto velocemente, però insomma noi siamo con voi ormai quasi tutti i giorni, quindi vi ringrazio ancora, vi do appuntamento alla prossima, un bacio, un abbraccio da Daniele Dal Muto, ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

Buon pomeriggio dalla redazione. In un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto: «Ho ricevuto oggi con piacere il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali». Il cessate il fuoco resta in vigore, a confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: fermi o colpiremo. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Le azioni dell'Ucraina il 9 maggio dipenderanno da come si evolverà la situazione venerdì, lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky accusando la Russia di violare il proprio cessate il fuoco. Domani dipende da ciò che sentiremo oggi, ha affermato nel suo discorso quotidiano alla Nazione. La cronaca: rimane senza colpevole l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, noto capo ultras della Lazio conosciuto con il nome di Diabolik. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. È stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Una ventina di padiglioni nazionali della Biennale di Venezia sono chiusi oggi per protesta contro Israele. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

stare, come si dice a volte, che poi tra l'altro è un verbo, bisogna andare a controllare se esiste oppure no. Però non è che non è molto, no, capita. Allora un attimino, quando perdo il gomitolo del discorso, non è che io lo perdo, è che proprio rimango esterrefatto da quello che vado per costruire, perché uno dice bisogna testare, ma attenzione, non è che uno deve sbattere la testa in qualcosa a furia di tentativi, ma semplicemente deve fare il test. Peccato che poi dopo a volte proprio l'idea è data da

capocciate con sta cosa qua, no? Attenzione però, perché non c'entra niente, come sempre ogni apertura è fuori luogo, cavoli a merenda, ma qualsiasi orario è buono per la DJK7.

qualche giusta o ingiusta incertezza, perché sto manomettendo qui con le manopoline. Peccato che sia in discesa questa, perché ci piace davvero tantissimo. Chissà se

meno 3 sul rullino di marcia. Oggi sono proprio dispiaciuto per quei pezzi che tra questi c'è qualcuno che settimana prossima non ascolteremo, però rimane sempre in programmazione la musica di qualità sulla vostra antenna di fiducia, che è proprio questa, e cogliamo l'occasione.

Tim Gay a firmare il re-edit delizioso di questa How Will I Know di Whitney Houston, super regina.

Quindi all'interno delle sette chiavi del ritmo, che al solito saranno protagoniste nel corso dell'appuntamento weekend con la DJ K7, solo crema. Vabbè, oh, quando è uno che non confondetevi, vorrei le sette chiavi del ritmo al bancone del gelataio, non va tanto bene, o del gelatiere se vogliamo essere, no? Attenzione, perché arriva Ale G Queen, Narciso Dub Remix, a te logo.

0: abbiamo trasmesso Settava DJ K7 per Settava and Settava.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7ba.fm/Alti Radio.

0: dagli studi di Roma, Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
1: Bentornati, bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di Seteva.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@seteva.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento

avere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno

0: Della coppia ci sono delle mancanze, è difficilissimo far fronte a queste mancanze, è veramente veramente difficile, e chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, meno che

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando siamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato. Ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo, a volte, tornare indietro è impossibile. Altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner, ad esempio, instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/Altiradio.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

0: Buonasera dalla redazione. Ho ricevuto oggi con piacere il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali. Così in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per quanto riguarda i negoziati, la proposta USA è ancora in fase di valutazione. Una volta raggiunta la conclusione definitiva, lo annunceremo senza dubbio, l'ha dichiarato Baghei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Riguardo le possibili violazioni della tregua, Baghei ha affermato che Teheran rimane nominalmente in una situazione di cessate il fuoco. Con una informativa, il nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano mette nero su bianco tutti i dubbi sulla condanna dell'ex fidanzato di Chiara Poggi, scrivendo: è del tutto palese che già le evidenze riscontrate all'epoca ponessero in coscienza dei seri interrogativi su alcuni degli elementi che si erano rivelati determinanti nella condanna di Alberto Stasi. Venite, ho ucciso mia moglie, un uomo ha telefonato ai soccorsi denunciando l'ennesimo femminicidio prima di far perdere le sue tracce. È accaduto a Piacenza, in Emilia Romagna, in un appartamento di un palazzo in periferia. Le forze dell'ordine hanno trovato il cadavere di una donna 56enne. In chiusura allo sport, Jannik Sinner si è allenato con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali BNL di Roma, in programma sabato alle 19 contro l'austriaco Hofner. I due azzurri sono stati protagonisti di una partitella di allenamento e potrebbero incrociarsi in una storica semifinale. Dalla redazione è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. Jannik Sinner si è allenato con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali BNL di Roma, in programma sabato alle 19 contro l'austriaco Hofner. I due azzurri sono stati protagonisti di una partitella d'allenamento e potrebbero incrociarsi in una storica semifinale. Intanto oggi impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno ha battuto in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. L'australiano si prende il primo set, ma il sanremese pareggia conti al tiebreak e nel terzo e decisivo parziale completa la rimonta, finisce 4-6, 7-6, 6-4. Adesso c'è la sfida allo spagnolo Rafael Codar, capace di eliminare il portoghese Nuno Borges. La MotoGP, un super Zarco firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Le Mans. Il francese del team LCR ha preceduto le due Ducati di Gian Antonio e Bagnaia, quarto Alex Marquez, poi Mir e le Aprilia di Martin e Bezzecchi, decimo Acosta, tredicesimo Marc Marquez, che sarà costretto a passare dal Q1. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara. Il ciclismo, Paul Meunier, corridore francese della Soudal Quick-Step, domina lo sprint della prima tappa del Giro d'Italia con arrivo a Burgas in Bulgaria. Battuto nettamente Milan, arrivato addirittura fuori dal podio, l'azzurro manca la possibilità di diventare la prima maglia rosa di questa edizione, frazione segnata da una lunga fuga della coppia Tarozzi-Sevilla e da una caduta a un chilometro dalla fine che ha tolto dalla battaglia finale molti velocisti. Passiamo al calcio con una nota ufficiale. Il Real Madrid ha reso noto la sanzione disciplinare inflitta a Valverde e Tchouaméni, protagonisti del furioso alterco che li ha visti protagonisti durante l'allenamento di ieri. Il Real Madrid comunica che a seguito degli eventi che hanno portato all'apertura del procedimento disciplinare avviato ieri nei confronti dei nostri giocatori Valverde e Tchouaméni, entrambi si sono presentati oggi davanti all'ispettore incaricato del caso. Nel corso dell'audizione i calciatori hanno espresso il loro completo pentimento per quanto accaduto e si sono scusati reciprocamente. L'ex Milan Alex Jimenez è in grossi guai in Inghilterra. Il terzino che il Bournemouth a febbraio ha riscattato dai rossoneri è infatti finito nella bufera per via di alcuni messaggi inappropriati diventati virali sui social, che il 21enne ha scambiato con una ragazza minorenne di 15 anni. Mi piacciono le ragazze giovani, si legge in una di queste conversazioni. Ad aprire la 36esima giornata di Serie A, venerdì 8 maggio alle 20.45 sarà Torino-Sassuolo. D'Aversa conferma Simeone davanti con Vlasic alle sue spalle, Grosso con qualche dubbio in attacco dove Berardi non è al meglio ma dovrebbe partire titolare, mentre Pinamonti dovrebbe iniziare dalla panchina con Nzola dal primo minuto. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in prossimità delle zone alpine e appenniniche più frequenti nel pomeriggio, ma senza fenomeni. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato, così come al sud, con la possibilità di un aumento della nuvolosità, con qualche pioggia in arrivo in serata, solo sulla Sardegna. Temperature in generale aumento, è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Dove c'è Radio Meano, c'è armonia. La musica diventa parte delle tue giornate da passare in compagnia.
1: M'hai lasciato andare, perché forse lo sapevi già, che un seme non può fiorire senza

Buonasera dalla redazione. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali. Così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato USA Marco Rubio. Prima il bilaterale alla Farnesina con il ministro Tajani, due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Ed è ancora alta tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Non c'è pace senza giustizia, lo dice Papa Leone da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campagna festa per l'arrivo del pontefice stamane a Pompei, nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'OMS. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. In chiusura allo sport, Yannick Sinner si è allenato con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali BNL di Roma. In programma sabato alle 19 contro l'austriaco Hofner, i due azzurri sono stati protagonisti di una partitella di allenamento e potrebbero incrociarsi in una storica semifinale. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Fonzaso, incendio in una casa nella notte. Mansarda distrutta, nessun ferito. Nella serata di ieri, 7 maggio, si è verificato un incendio a Fonzaso, che ha interessato un'abitazione su 3 livelli, colpendo in particolare il piano mansardato. L'allerta è scattata attorno alle 21 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre, supportati dalle squadre della sede centrale di Belluno. Veneto in zona rossa per gli infortuni mortali.

Belluno, guida per il rischio. Il primo trimestre del 2026 si chiude senza miglioramenti in termini di sicurezza sul lavoro, con 21 vittime, cifra invariata, rispetto al 2025. Questo è quanto riportato dall'ultimo monitoraggio dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre, che colloca il Veneto in zona rossa, evidenziando un'incidenza di mortalità superiore alla media. A Gordo infrange i divieti e punta verso la vittima, arrestata. Una donna è stata arrestata ad Agordo per aver violato il divieto di dimora e per essersi avvicinata all'abitazione della persona offesa. I carabinieri l'hanno fermata nei pressi dell'ospedale durante un controllo del territorio, impedendole di raggiungere la vittima. TPL, Si alza il muro, Bard e Del Bianco contro l'Unione Belluno-Treviso. Il movimento Bard, Belluno Autonoma Regione Dolomiti, si oppone all'ipotesi di accorpamento gestionale del trasporto pubblico locale tra le province di Belluno e Treviso. La proposta ha suscitato dibattiti e interrogativi sul futuro della mobilità nella provincia bellunese. Provincia di Belluno, pagamenti record, tra gli enti più rapidi del Veneto. La provincia di Belluno si distingue per la rapidità nei pagamenti, risultando tra gli enti più efficienti del Veneto. I dati ministeriali aggiornati al 31 marzo 2026 evidenziano che i tempi medi di pagamento sono significativamente inferiori rispetto alla media regionale, offrendo così liquidità immediata alle imprese locali. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!
2: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play. 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: E cioè, in genere lo spostano la domenica successiva o eventualmente la domenica precedente. Vabbè, non importa. Quello che conta invece è che nei prossimi 60 minuti, ossia fino alle 22, resterete in mia compagnia e soprattutto in compagnia della musica da discoteca che si ballava quando molti di noi erano piccoli, giovani, eccetera, eccetera. Dipende quando siete nati, cioè 70, 80, 90. Come sempre partiamo con l'Afrotime. Partiamo con un po' di reggae, dai!

Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70 noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

Ma che motivetto raffinato che abbiamo scelto come primo dei due singoli dedicati alla disco degli anni 70. Poi nel corso del nostro Let the Music Play Extended Version, amici, ci sarà spazio anche per gli anni 80, per la house music ed infine per gli anni 90. E adesso, ragazzi, qualcosa di veramente meraviglioso.

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.
1: Molto bene ragazzi, accantonati anche per quest'oggi gli anni della disco degli anni 70, siamo arrivati all'appuntamento con il Poker Dust degli anni 80, ripartendo dal 1983 di Paul con Good Times.

Abbiamo aperto la parte, scusate il gioco di parole, dedicate alla dance degli anni 80 con questo pezzo made in Italy della Hall Record di Milano. Era la fine del 1983 quando Paul con la voce di Fred Ventura usciva con questa Good Times. Restiamo in tema di produzioni italiane, amici, in quanto siamo pronti ora per trasferirci dalla Lombardia al Veneto, dalla Hall Record di Milano alla Time Records di Verona. Qui siamo insieme al trio Cattafesta Crivellente Farina, che nel 1986 produce questo disc jockey romano Tommy Mix, Tommy Carish, con questo brano che è andato veramente bene, intitolato Speedy Life, vita veloce. Se era veloce nell'86, figuriamoci oggi, ragazzi.

Era il 1983 quando Joe DJ ci regalava questa Les American, terzo dei quattro singoli dedicati alla dance commerciale degli anni 80, terza produzione italiana dopo Tommy Kerish e dopo Paul Paul. Passiamo ora a qualcosa di internazionale, per farlo dobbiamo ritornare al 1986, dove eravamo stati una decina di minuti fa, 6-7 minuti fa, 8, dai, mettiamola pure così. Siamo insieme a Taylor Dane, una bella ragazza bionda, all'epoca era veramente molto molto carina, oggi non lo so. Cantava veramente bene, aveva una voce soul. Questo pezzo però è un breakdance party, chiamiamolo pure così. Tell it to my heart.

0: degli anni 70, 80 e 90. A presentarli in Let the Music Play è Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume, pop
1: up the volume, disc, disc. È proprio così, ragazzi, come dice la mia bella voce fuori campo, noi le abbiamo tutte. Gli artisti degli anni 70, 80, 90 li abbiamo tutti, anche quelli della house music, che in tanti di noi magari hanno accantonato, abbiamo accantonato, perché era un genere musicale molto robusto, molto cattivo. Praticamente quando è arrivato nel 1987 è stato come prendere non un pugno nello stomaco, ma un calcio nello stomaco. Perché insomma ha cambiato veramente il mondo della dance e praticamente lo ha reso più cattivo per qualche anno. Adesso rallentiamo perché questa sera non abbiamo avuto pezzi molto lenti finora. Però si ballava anche questa ritmica qui. E qui siamo proprio all'inizio della house music. Siamo insieme a Paid in Full di Eric B. and the Rakim. Il disco caratterizzato dal dollaro. Eh sì, la copertina era raffigurante una banconota, ovviamente sotto forma di copertina del maxi single.

0: mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lete dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi buonasera.
2: E quando manca un quarto d'ora alla conclusione del nostro appuntamento del venerdì sera, il Lete dei Music Play in Extended Version, amici, ecco centrati nella parte conclusiva, quella dedicata agli anni

Nei primi anni 90, o comunque nella metà degli anni 90, quando c'erano gli 883, Max Pezzali e Mario Repetto, ci siamo riconosciuti un pochino tutti noi maschi nelle loro canzoni, come in questa Non ci spezziamo. Detto questo, ragazzi, siamo lanciati verso la conclusione, andiamo con qualcosa di più veloce, che dite? Direi proprio di sì, Le battute per minuto sono decisamente più veloci rispetto a quelle precedenti. Siamo sempre in tema di produzioni made in Italy, siamo con Ready or Not del 1999 del DJ Dado, in questo caso coadiuvato, seguito, accompagnato dalla voce di Simon J. Anche questo è uno di quei pezzi che ha fatto veramente epoca in quel periodo.

testimonianza di quanto fossero importanti le produzioni musicali made in Italy negli anni 90 è il fatto che molto spesso gli artisti italiani si facevano accompagnare dalle voci di cantanti americane, come nel caso di Simon Jay, ma ad esempio anche la stessa Stephanie Wicks, che Mario Più ha utilizzato in alcune sue produzioni, o anche Regina, prodotta in Italia ma brasiliana a tutti gli effetti. E intanto si prosegue, ragazzi, ora con W, qui siamo nel 1992.

E con i W di questo pezzo, We All Need Love, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi al completamento della nostra playlist. Quindi io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Let The Music Play. Ciao a tutti e buon weekend. Ovvero ci ritroveremo il prossimo venerdì, che se non vado errato, 8 e 7 fa 15, sarà proprio il 15 di maggio. Ciao a tutti.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Eccola, se la music, se Fantastic, se Treasury. Abbiamo iniziato allora questo viaggio sonoro con armonia. Spero vi sia piaciuta. WhatsApp, Telegram, SMS al 349-7267647. Vedo già i primi contatti, quindi grazie a chi è già collegato e sintonizzato sulle nostre frequenze e sta viaggiando con noi verso nuovi orizzonti spazio-temporali. Andiamo allora con Armonia di Lorenzo Speed e si parte. Salite a bordo, la salita è gratuita, la discesa anche, fate come gradite. Forza!

Bene, bene, allora salutiamo subito Davide, un po' alla volta vi salutiamo tutti, salutiamo Roberto e Roberta da Montebelluna, sempre presenti in nostro ascolto, salutiamo tutti quelli che ci stanno già seguendo, quindi mandate i vostri sms, whatsapp e telegram al 349-7267647, siamo qui per voi, quindi dite la vostra, partecipate, se avete idee, critiche, benvengano purché costruttive, vamonos!

Salutiamo Manuel di Abano Terme, che il nostro ascolto e sta viaggiando con la nostra musica, anche con la sua autovettura. Facciamo la danza del ventre, esatto, anche quella. Bene, arrivano i primi feedback, il Fabione ci dice che si sente bene e chiaro. Bene, bene, mi fa piacere, allora collegatevi, condividete anche il nostro suono con i vostri amici, i vostri conoscenti, i vostri parenti. Più siamo, più ci divertiamo. Io vi ricordo sempre che il mio canale YouTube, all'indirizzo youtube.com/LorenzoSpeed, per migliaia di viaggi sonori insieme, together, zusammen, perché la musica

Bene, bene, il Fabione di Monastea ci augura buon viaggio a tutti. Allora salutiamo Lisa, Emanuela, Luca, Tigre e ovviamente il Fabione di Monastier Treviso, ma originario di Peseggia di Scorzè, provincia di Venezia, quindi ci fa piacere anche unire le due province a tempo di musica. Bene, allora andiamo con il prossimo, vediamo chi indovina titolo autore, indovinello sonoro. Partiamo subito per le vostre risposte: 349-7267-647, WhatsApp, Telegram, SMS, siamo qui per voi. We are here for you to make some noise.

Eccolo qua, il bello della diretta, come si suol dire. Cosa è successo? Il bello della diretta, eccolo qua, il bello della diretta. Vamos allora.

Eccolo qua, era questo l'indovinello sonoro. Vediamo chi indovina il titolo e l'autore di questo brano. Intanto il Galli Zomba, il Galli Veva Monosotros. Un gioco di parole qui. Salutiamo anche Angelo del Massachusetts, ormai il nostro fedelissimo ascoltatore. Prima ci ascoltava qualche volta sì, qualche volta no, invece adesso lo vedo sempre presente. Bravo Angelo, complimenti a te. Salutiamo allora Agostino, anche lui, Villaggio Norge, Rosolina Rovigo. Salutiamo Roberta che ci scrive: con la tua musica dal sapore arabo ci immergi nel deserto sotto una... bevendo il tè alla menta e fumando il narghilè. Profumi, intensità di spezie ci circondano, il fuoco arde davanti a noi mentre i canti tipici beduini si vibrano nell'aria. Magia unica come i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Bella, bella, mi è piaciuto questo messaggio. Brava Roberta, anche poetica, diciamo. E allora andiamo, saluto anche Cristina di Padova, che tra l'altro nel precedente viaggio sonoro ci aveva salutati, però avevo perso il messaggio per strada, quindi chiedo venia pubblicamente. Scusaci Cristina, spero adesso tu sia all'ascolto e abbia potuto ascoltare il nostro saluto. E allora andiamo con questo sound, Strikete Strokete, è arrivata anche la mitica Gabri.

Bene, bene, è arrivata la Stricchet & Strocchet, ormai famosissima ovunque, everywhere. Miss Gabriella Olmo di Martellago Venezia vi saluta tutti, in particolare Valentino e nonno Piero, Valentina e nonno Piero, e tutti i bambini del mondo. Saluta tutti gli speaker, tutti i bambini, e dedica un disco a tutti voi, possibilmente in italiano. Va bene, allora facciamo il possibile, intanto ne arriva uno, finché cerco quello cantato in italiano. Va bene? Vamonos, avete indovinato il titolo d'autore di questo brano? Scriveteci la risposta via SMS, WhatsApp, Telegram al 349 7267647. E adesso avanti un altro.

Dai, che anche il prossimo è un indovinello sonoro, un disco cantato in italiano, una versione nouvelle per voi. E quindi vediamo chi indovina titolo autore. Il primo o la prima che indovinerà titolo autore del disco originale, rivisitato in chiave elettronica per voi, vincerà una dedica musicale in questo o nei prossimi viaggi sonori. Scriveteci SMS, WhatsApp e Telegram 349 72 67 647. Si va!

Allora, avete indovinato? Scriveteci titolo e autore. È una rivisitazione, comunque un disco storia, cantato in italiano per la gioia della Gabri dell'Olmi Martellago. Risposte valide, SMS, WhatsApp, Telegram 349 7267 64.

Bella, bella, Simon. Grande, Simon. Saluto Andrea di Udine. Spero sia riuscito a collegarsi. Mi ha detto che ci avrebbe ascoltati. Quindi salutiamo anche il buon Simon, che è lanciatissimo. Ci dice buona trasmissione, oltre che a te, anche a tutti gli amici e le amiche in ascolto. Sei partito con ottime sonorità in questa tua conduzione. Va bene, poi rallento, anche perché altrimenti becco gli autovelox, quindi bisogna rallentare. Dai, noi che ti ascoltiamo ci troviamo così carichi e pieni di adrenalina. Bene, grande Simon, Simon e la sua dolce metà. Salutiamo allora anche Alberto di Treviso, grande Alberto, un salutone, un abbraccione a grande Alberto, sempre presente anche lui, almeno con un messaggino all'interno dei nostri viaggi sonori, che trovate anche sul mio canale YouTube. Vi aspetto anche lì, youtube.com/LorenzoSpeed, Lorenzo S-P-E-E-D, è una parola unica, non potete sbagliare, di Lorenzo Speed ce n'è uno solo, ci sono tanti Speed, ma Lorenzo Speed uno solo, per fortuna direi anche. Quindi ciao Magico Lorenzo, fantastica questa musica con venature orientali, saluto tutti gli

e pimpanti come cavallette saltellanti. Allora saltelliamo insieme, vediamo chi indovina il titolo d'autore di questo brano. Adesso faccio partire una serie di vostri vocali perché voi siete i veri protagonisti dei nostri viaggi sonori. Per i vostri messaggini ricordo sempre SMS, WhatsApp, Telegram 349 7267 647. Scatenatevi, fatemi sentire il vostro calore.

0: Sono arrivati anche Denis, Ilona Ukash, gli amici polacchi. Denis polacco d'adozione in questo caso. Gli amici di Varsavia Capitale. Andiamo con i vocali, sentiamo le vostre voci. Ugole.
1: Tre, quattro, nove, sette, due, sei, sette, sei, quattro, sette. Numero magico da fare con il dittino per sentire i meravigliosi viaggi sonori del nostro amatissimo Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro a tutti e a tutte.
2: Siamo pronti per un nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed? Sì, e allora via con bella musica, tanta simpatia. Ciao da Romina, Sant'Enone degli Zellini.
3: Lorenzo Speed, il DJ che mi fa sognare ogni giorno con i suoi viaggi sonori. Sempre Maura, sempre da Firenze.
4: Lorenzo Speed? Ma sì, bisogna ascoltarlo. Se non ascolti Lorenzo Speed, finisci nei guai.
5: Attenzione, è con Lorenzo Speed, si balla, si sogna, si salta.
6: Un saluto anche a voi.
7: Ciao Lorenzo, va benissimissimissimissimo. Bravo, bravo, bravo. Bello, mi piace. Bella, sobria. Bellissimo, ma bravo, mi piace, veramente molto bello, conciso e essenziale. Ok, va benissimo, grazie, grazie, grazie, grazie. Grande Lorenzo con il suo programma inevitabilmente supersonico.
8: Eccomi qua, ciao Lorenzo Speed! Vai che sei forte con tua trasmissione, guarda Franchino, ciao!
7: Grande Lorenzo Speed, news.
1: Attenzione, attenzione, dalla fiaba di Biancaneve è scomparso il nano Brontolo. Si è trasvestito da ragazzone alto 1,90 m, moro e dal nome di Lorenzo Speed.

Del. Un saluto speciale a tutti gli ascoltatori di Viaggi Sonori e di Lorenzo Spitz, il caro fratello mio. Un saluto a tutti da Giulio.

Bene, bene, allora salutiamo gli amici di Russi, provincia di Ravenna, dove sono stato anche in vacanza qualche anno fa, proprio dall'amico Giulio Strocchi, che mi ha fatto da cicerone, mi ha portato in giro per la sua bella regione, e quindi

Andiamo a scoprire anche Russi, Ravenna, ero già stato in gita anche con la scuola tanti anni fa, e adesso un altro disco allora, perché voi siete qui per noi e noi cerchiamo di farvi divertire. È tempo di musica. Andiamo con Ravenna, che è una città dell'Emilia Romagna nota per i colorati mosaici che ornano molti degli edifici del centro storico, ad esempio la Basilica di San Vitale a pianta ottagonale, che fa anche rima. Invece la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, risalente al VI secolo, e il Mausoleo di Galla Placidia, risalente... No, scusate, questo no. Al mausoleo di Galla Placidia con pianta a croce. A nord del centro si trova il mausoleo di Teodorico, costruito nel VI secolo per re Teodorico il Grande. Un edificio funerario circolare, gotico, in pietra con cupola monolitica. Vediamo chi indovina quanti sono gli abitanti di Ravenna senza guardare in internet. Vi do una dritta, sono più di 100.000. Vediamo chi indovina il numero esatto degli abitanti, appunto, di questa città. Salutiamo allora Andrea di Udine che ci sta ascoltando, ancora Roberta di Montebelluna scatenata con i messaggi, aveva indovinato, era proprio Alan Sorrenti prima, non Alano, Alano è una razza di cani e anche Alano di Piave, una volta una località in provincia di Treviso o Belluno, adesso devo controllare, mi sembra Treviso, però è il confine comunque tra le due province. Poi andiamo a confermare. Io te l'ho inviata, Alan Sorrenti, mitica anni 80, invece quella poi era Sublime di Lorenzo Speed. Brava, brava, brava. C'è anche Renata che ci sta ascoltando da Vicenza. Brava Renata, un saluto a te e anche a tuo marito che ho avuto il piacere di conoscere anni fa, e quindi vi saluto entrambi caramente. Infatti Renata ci scrive: io sto già viaggiando sulle note musicali perché la musica è vita. Ciao Lorenzo da Renata. Bravissima Renata, giusto così. Ci siamo. Allora, vediamo chi indovina quanti sono gli abitanti di Ravenna. No, non sono 120.000, sono di più. Quindi dai, sparate un'altra cifra.

Esatto, è all'anno di piave, infatti è una frazione, adesso hanno fatto un comune nuovo che prima non c'era, prima all'anno di piave, se non ricordo male, era proprio comune, invece adesso fa parte del comune autonomo dal nome Sette Ville in provincia di Belluno. Poi c'è due ville in provincia di Vicenza, c'è tre ville che, se non ricordo male, è una frazione di Castelfranco-Veneto Treviso, quindi abbiamo ben tre province diverse: Sette Ville Belluno, due ville Vicenza e sette ville in provincia di Belluno. Ma andiamo allora con l'indovinello, vediamo chi indovina quanti sono gli abitanti di Ravenna. Ci sei quasi, Roberta, ti stai avvicinando alla quota. Quindi comunque brava Roberta, un premio a Roberta, sempre nostra graditissima ospite, brava. Anche Fabio di Monastera aveva indovinato Alan Sorrenti con Figli delle Stelle, bravissimo. Salutiamo la Elena di Piove di Sacco, attivissima con tanti vocali, grazie Elenina. Anche Agostino di Villaggio Norge, Rosolina Rovigo aveva indovinato, beh era facile, però so che voi siete dei cultori musicali, ma Alan Sorrenti veramente era difficile non indovinarlo, perché è uno dei dischi storia, diciamo, degli anni 80.

Oh, brava, c'è con noi anche la Nadia. Ciao Nadia! Grande, grande, grande Nadia! Grande, grande, grande, grande. Mamma mia, un messaggio lunghissimo, va bene, salutiamo tutti, poi vedo di salutare tutti gli amici che hai menzionato. Va bene, vamonos!

Dai, vediamo se indovinate da dove arriva il prossimo disco. Canzone popolare, rivisitata, ma comunque famosa. Vediamo chi indovina da quale regione d'Italia arrivano le sonorità che stanno per giungere qui in onda per voi. Allora andiamo, abbiamo tantissime regioni in nostro ascolto: Udine, il Friuli, Venezia e Giulia. Prima c'era Felix di Pordenone, anche lui spesso e volentieri presente nei nostri viaggi sonori. Saluto anche la sua dolce metà Paprika, saluto anche Franchino, Giovannino, tutti gli amici, Luigino, tutti gli amici del Friuli, Venezia, Giulia, regione fantastica che amo. Salutiamo gli amici della Carnia, ha fatto anche lì tantissime serate, Pravis Domini, Pramaggiore, no, Pramaggiore è in provincia di Venezia in realtà. Va bene, dai, allora andiamo però ai confini con la provincia, con la... col Friuli, Venezia, Giulia. Andiamo con questa, vediamo chi indovina qual è la regione di provenienza di queste sonorità. Indovinate!

Comunque rettifico, Figli delle Stelle, l'originale, non era degli anni 80 ma bensì degli anni 70, anche se per pochi anni. Comunque 1977 era il disco di uscita di questo disco storico, insomma in ogni caso non cambia il contesto. Comunque un disco che ha fatto la storia della musica. Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Invece questo è Ciuri Ciuri. Non è la Sardegna, non è la Puglia, ma bensì la Sicilia. Bravo Fabio di Monestier, ti sei corretto in corsa. Comunque non era la Sardegna e non era la Puglia. Va bene? Dai, andiamo con i prossimi. Vedo che vi piacciono gli indovinelli sonori, allora vediamo di farne altri.

Dai, questo invece è un remix in salsa techno. Andiamo, vi porto a Berlino, capitale della Germania, tra l'altro città natale del mio grande amico Paul Van Dyk, Vandit Records, uno dei DJ più importanti della storia della musica elettronica. Questo è un remix di un disco storia. Vediamo chi indovina titolo e autore dell'originale o chi la canta.

a Berlino Est, per chi non l'avesse capito. Andiamo con il prossimo, vediamo chi indovina questo. Allora, forza, dai, vi vedo scatenati. Allora scatenatevi con la musica elettronica proposta per voi da Lorenzo Speed. www.youtube.com/LorenzoSpeed. Buon viaggio sonoro. Lo sai che più si

scatenatevi, SMS, WhatsApp, Telegram 349 72 67 647. È arrivata anche Ada di Asolo, ciao Nadia del Lido, ora Cassavio, va bene, sempre provincia di Venezia, ciao ragazze, bambolotte.

aumentano i BPM. Salta insieme a noi. Ti porteremo forse, forse dove vuoi. Le stelle stanno in cielo. I sogni non lo so. Saranno forse fiabe che vi racconterò. Geppetto con Pinocchio, Biancaneve e i sette nani. Siamo tutti qui a bordo del viaggio sonoro, anche quelli un po' più strani. Forse marziani, forse sciamani, forse alieni. Dai che si va, perché la musica è gioia, la musica è vita, la musica è amore, amore con zio Lore.

un altro viaggio sonoro ancora. Con Lorenzo Speed, SMS, WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Altro disco che è andato in italiano per la gioia della Miss Stricchette Strocchette.

poteva forse mancare la nostra amica mamma croata Mela Cotogna, Dunia azzurra. Dunia, mamma croata Mela Cotogna, Zagabria, Carmignano di Brenta, presenti ragazzi. Ciao raga, ciao Dunia, non poteva mancare la mamma croata. Ciao Mela Cotogna, welcome, benvenuta. Non so come si dice in croato, mi insegnerai tu come si dice benvenuto in croato, diccelo. Dai che andiamo. E prima era proprio Alexander Platz, cantato da Milva in quel caso. Bravo Fabione, Fabione promosso. E poi Battiato con Mesopotamia, esatto, 160.000, bravi, bravi, dai, avete indovinato, Renata di Vicenza e... Renata di Vicenza e Roberta di Montebelluna Treviso. Brave, viva le donne allora, brave donne! Esatto, infatti l'ho detto Roberta, te tiro e recce, Battiato Mesopotamia, esatto.

qua non so se riesco a pronunciare bene. Dobrodoskla. Va bene, dai, spero di aver letto bene. Grazie allora a Mamma Croata per questa mini lezione di croato. Vamonos, allora salutiamo tutti gli amici della musica in ascolto. Scriveteci, siamo qui per voi.

am ready. I am ready. I am ready.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.